«Eu non ha oter» da Andri Pir. «Eu non ha oter come ogliada averte in gio ci splaccian vos in butamainz. Varai all'arma sa vonda per tils naiantar»

0: las novitats der RTR.
1: Ils Stati Uniti vulan sbassar ils prezs per diesel cun agit de las reservas de l'Europa. Livells de l'aua extrem bass, mars chaudas, il servetsch de la midada del clima de l'UE presenta cifras per la start de Celiras e l'aura è oz variabel cun uradis locals e fases de soleil. Quai en incins dels temas a l'assis, al microfon Hugo Scher. La guerra in l'Iran e la blockade della via de Hormuz cejunen auts costs de carburant. Per sbassar ils costs dauzen ils Stati Uniti il squitch sin l'Europa. Ils paiais de l'UE duen dar liber las reserves de diesel per uscir sbassar il prezz della fiera mondiala. Il ministro de finanzas american Scott Bessent scrive in ex che ils partenaris europeis duen immediat metter a disposizione fornizion supplementares. Purs, camionists ed interpreses americanes nadastien bec restar per suls cun ina scarsezza da diesel mondiala. La stat passada a cejunà in l'Europa livells de l'aua extrem bass. Vitiers dati ostles in primes cifras concretes del servetsch de la midada del clima de l'UE Copernicus. Quelles mossen che da pi decennis ne bec pli flessegia usce pauca aua or dels flums europeics en las mars. Copernicus a registra las pli basses deflussions medias da pi il cumenzament de las registrazions l'on 1992. Il medem moment eran las mars entorn l'Europa ordvart chaudes. Per lung las rives dall'Atlantic sco er en la mar mediterrana occidentala e centrala aia da temperaturas da record u bunamain da record. En in nov temp de record de 7 ure e 55 minutes è in a capsula spaziale americana sgulada dalla Terra sin la Stazione Spaziale Internazionale ISS, quai a comunicare la NASA. La capsula dell'interpresa privata SpaceX è partita da Cape Canaveral. A bord erano in astronauta e 3 astronauti che duein restar radond in mezz ons in la ISS. L'equipe den finosse duai retornar il plibaut l'emna proxima. Roman Huga inoltrà en il Cusel Nazionale in emozion che pretende che in Spo era en l'avenir paiar bigliets en il traffic regional cun Daners Blutz. Il Cuselier Nazionale reagisce uscies in la strategia da digitalizzazione della branche del traffic public e sin la risposta non liante del Cusel Federal. Tenor Hug sei il centun grigiun l'emprim centun che senti las consequences kins na po bec pli comprar in bigliet dar il manijons. La malcia piencia en la populazion sei a gronda. Il pli grand producent del raub de sport, Nike, ha annunzia in nov program de sparn. Ils proxims 5 ons vuol il concern sparniar 2,5 miliardes dollars, trant rauter cun reducir plazzas. Già alla fin del 2023 aveva Nike lancia in program de sparn cun in volume de 2 miliardes dollars. Il quartal passà e la svieuta de Nike si reducide per 4% in 1,2 miliardes dollars, cumpriglia con il medem quartal de l'on passà. Il gudogn si reducì per 2%. In a novità del sport, hoque singlaccia in la National League perde Ambri Piotta contro gli STL Tigers con in a cinch. Il è sta la soletta partita ir saira. E Balapé, Champions League delle Donnes, servet Chenua perde in il Danemark con in a cinch contro Köge. Per le Genevrines è qua la seconda clara terrada in il secondo gioco della Champions League. En il terz gieu della Nations League alla Germania gudegna per la prima giada con ses nov trenader Jürgen Klopp. A Minca alla Germania gudegna contro la Serbia con 2-0. En il secondo gieu della gruppa A2 ai da in pari da 2-2 trantr l'Olanda e la Grecia. Il Portugal ha gudegna il terz gieu contro il Danemark al Portugal gudegna con 4-2 e nel gieu parallel al Wales gudegna contro la Norvegia con 2-1.
0: La meteo.
1: Ozesi variablement sur traccia nel grigiun del nord, poi anche plover la damaun. Il sventer mezzi plovicia e là. En l'Engiadina bassa e la Val Misteir dati pli lunghe fasi de soleil. La temperatura maximale en la regione de Cuira 23 gradi, en Zuri e Zotselva 22 ed en l'Engiadinauta 17 gradi.
0: Quai en stades las novitats der RTR.
2: Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
0: Brand per il di.
3: Buonura movera bot del 2 d'Octobre le 6 i 5 es la dina scena il microfono a buonuri spercial stersü va tot bainet. I la buona nova oz i va planin planet verse fin de ifne. Bel eset cono erozin bundi.

Erter la bunura dels 2 d'October e deine razza bunura in cuca in il calendar. I lasciati in parobas ti hanno schon amo pisserà per lingias grasses qua in Svizzera. Oz avant 42 ons, di mena del 1984. Vegn eletta la prima iada in a donna ant il Consell federal. La Consigliera Nazionale Liberal Democrata de Turic, Elisabeth Kopp, succeda al Consigliere federal Rudolf Friedrich e surpiglia al Departement de giustizia e polizia. Allora, era il 2 ottobre, ma del 2001, è capitato anche in giugno, la vescra aspettava e crede ciò che potesse capitare in Svizzera, al grounding della Swiss Air. Tutti gli avioni restano per terra a causa mancanza di liquidità verso 20.000 passeggeri e passeggeri in Svizzera e era all'estero aspettano in appon svolare in avanti per cui la Swiss Air ne svola più, il biglietto non ha più in giugno valor. Lura er oz avant 28 ons del 1998 vegn als otter tipik Svizzer sul marcià al smart. La vision de Hayek in auto elektrik dota qualità bu marcià e ecologic con dus sets. Al primo mo in a cooperazione con VW, più tard lura con Mercedes-Benz, ed intant es quel rebel, per dire neata, fin già nu cresciu con ses 28 ons, is adatta er el osa alla massa per poter existere in avant sul mercià. Qua in per anniversaris per ozzel 2 d'October, nos ciut antil passà, iesem bebunder ciccia quel de dots, a tot pront per no. Intanto il dì a muovere giovane, le 6 e 7 è buon dì.

Klappeles 6:23 gira un dels grands centadurs e pioniers del rock romansch i mort quist'on de primavera in quell'on c'el ves cumplisses 75 avel anniversari als 11 de novembre. I precis per quel di, als 11 de novembre, per qua ir planisadi la publicazione de ses ultim album de musica be per in quart moment es il titel in album c'è la centadur tuacin Pascal Gamboni a registrai qua in frebie 24 ures a Moulin Passat il stüve de Paulino Cla a Susch. I quai si è stata in esperienza de bellezza al del più bel c'è l'aia insomma d'udin si è vita quinta Pascal Gamboni i deler ozenti la quotidiana l'album contrae de cenzuns per part populares e per part de d'otters interprets e cenzuns per part veglias ma nof registrades ma dure cenzuns per part amo mai d'udides o publicades suns in quel album e es poi appostare a partire dal 30 d'ottobre. In più es planisà allora ir als 19 dezember da quest'on al battaisem del nuovo album da Paulino Cla e quai il Fondazione Nais per scuol, quais dura alci per notare ant in vos calenders. Tot l'istoria, quoci disnu a questa collaborazione sur Silvana Inge di Nais da Paulino Cla e Pascal Gamboni de l'ir ozza punta ant la quotidiana.

0: In bel venderdì bun'ura del 2 ottobre, in tanta stat les 6:30 i Hugo Scher es planco las novitats.
1: Roman Huga inoltre in el Cusel Nazionale in emozione che pretende che ins po' era en l'avenir paiar biglietti nel traffic regional con Daners Blutz. Il Cuseliere Nazionale reagisce uscies in la strategia da digitalizzazione della branca del traffic pubblic e in la risposta non lianda del Cusel Federal. Per sbassare il costo del diesel, auzen gli Stati Uniti il squitch in Europa. Il paese dell'UE doveva dar libero le riserve del diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro delle finanze americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei doveva immediatamente mettere a disposizione fornizioni supplementari. E da più decenni ne bec pli flesse già usce pauca aua ordels flums europeics en las mars, scola stat passada, quai mussen las cifres del servec della midada del clima dell'UE Copernicus. El a registra las pli blassas deflusions medias da pil cumenzament a las registrazions l'on 1992.
2: La meteo.
3: Presentada la prosenec tutte. Cosegliazione sustegn en casta solitaria dat en la veia decna. Informations sollt verbunden bleiben.ch.
0: Hey, ja, punto, ben possibile, ci vostra vezzi otzkun eils, tine sando di usche bler, l'ultim tempo, ed era tot surpresa, als gotins. Ci glocken videle fenesta, ze bunura, ze se punta per più surtrat in grigiun, i po er dar qua la plövige, weil der Postüter per der Wommes di, bin in Gettina Bassi la Valmüsteidla dai più lunges Phases de Sulaik. Pro temperaturas maximales de 22 Grad a Quere in Suri Sozelva da 20 Grad in Gettinota fin de 7 Grad. Per ti bain in quest 20 di Bunura.

scetta la radio, ma ne tras le storie de musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Da Lombris, qua pro RTR, vainci avant le 7.
1: RTR Impuls.
0: Simo Berg, il va a scuola, al liceo Mazzua, si parte quiz dis, ses in Pisa Mainz con no.
2: In Pisa Mainz, vielen tres mie ciò, vielen spera vi, e sono usce schwelz da ciò da vent, scuccia il sun comparies. Impossibile dal cifer, griflant ad inner da ciò il vöit. Il sin Pisa Mainz un ca. Mince seconde compere un af in Pisa Mainz. Mince seconde schmanesce da ciò un. Mince tent, klappi un, ma quel scappa subito ciò. Il sin Pisa Mainz un provocescen, scuin nar, provi dal zafer. El zamperen das multiplicer. Una massa gigantica de plesse, custaps, de cifres e de fatta sens d'exclamazion e domandas. Cim superescen em naianten, schwelte müt. Dan detta meint una lüsch. Un punkt lüschaint, ci stacce il stür, ci il fasch caper, schulz tunz del ceceder. E je prav del claper quist punktin. Ei a prof del clapere dei rif. Ei rif de claper quist punct, quist de lus lusainte, ci pere de desser un idee. In mia ciò. Un idee mia, per me e per vus.
1: Impuls.

0: prima dumengia de l'October s'inscuntran persunas de totas valadas a la festa de raccolta a Valchava. Quest'on fa RTR parte de quella festa cun blera tradiziun. Guardai nos livestream u visitai-nus dal nos stand de fiera. Nus ans legrain de vossa visita a la festa de raccolta en la Val Müstair. Il 4 d'October a Valchava. De pli informaziuns chattais vus in rtr.ch.
1: E a propos raccolta, co vai veramente a provo, cum vo com comprar os els prodotti indigens ci da ossa botta punta mincia marcia, plagiar vi dalla maila indigena o forse istespient la banana? Noventu mandar o mancia i romanci les respostas. Co prossam!

0: Ti per blers un dels più bes mais o scisai?
1: Ossa sono der si qua, la vus funziona er, hai punta per blers un dels più bels mais. L'Oktober con tozies culurs, l'Oktober quel mais ci può aver

0: della Svizra.
1: Jeu sun fetg leda chi dat differents purs e puras ad e privats che venden lur products regionals, grad per exempel è alla fiera d'Alianna, a Lyon.
2: C'è veramente clerci da cucinare e trovare prodotti regionali, stagionali, da c'è la parte se sono mica tanto in paese del mondo del prezzo.
3: Noi prendiamo la plebia maile regionale, altri prodotti regionali, da qua, altri sarebbero. E intanto veniamo e importiamo che sto retresci in svolto di scrobananas da qua, mandarine, spedate di abbottare.
4: Mo regionale, mo. Intra gli auto, mo regionale. Tutto quel possibile di essere. Noi siamo obbligati a sostenere i nostri prodotti.
5: E produce il resto al suo punto posizionale con ciasole e prodotti da là. E allora la regione Val con ardeffels e verdure, ciafenza e... Hey.
6: Ho scritto di vostri amici quando ho comprato super bene cagiel d'alba, quindi ho veramente gustato a casa. Né? E gusto in te migliore, in sente lo gioneo che qua faccio con carezze, con te.
7: Allora, è no cugino in guata e allora che fa tutto la mia donna, allora fa la erba, questa comprerenza.
1: Giet sincer, oisi per moi omistus important, also si bene il prezzo con la derivanza, aber la derivanza ha tutti non in una più grande importanza, di occa pesce le fece brinca produzze regionals, anzi implement esso prezzi. A lui sono due gente pronta da deppa gazzi cioè dopli.
8: Hai ci influenza c'è allora a noi sulla raccolta di quest'on, vanno due di fin c'è una pruna, ma per esempio c'è influenza c'è a noi sul most, quanto buon c'è la nada vanci sei, quella grigiuna la nada vanci sei del most, da qua discorina l'ora davvola 7, qua pro RTR, in 8 minuti le 7.

El vende di bunura dels 2 d'october in 5 minuts is les 7. Tempo las prossimas novitans qua pro RTR. E tante rotter in buona nova per to ques. Ci paien a motor rient con raps, uscea saint con cash. Roman Hug ha nempre inoltre anche il Consiglio Nazionale in emozione, ci pretende ci si può rinvenire pagare biglietti anche il traffic regionale, appunto con cash, con raps. Da più da qui, e le novità con Hugo Scher, in 4 minuti.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Las Novitats der RTF.
2: Bunamein in Million Personen pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns. Els Stadis Uniz wollen sbassar els Prezs per Diesel cun agit de las Reserves de l'Europa e l'aura è oz variabla cun uradis locals e fases de Sulegl, quai en incins dels temes a la set. Al microfon, Hugo Scher. Sistient fin 900.000 persunas pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns, quae resulta din enquista dall'interpresa de conciliazione Deloitte. L'augment de las premias che sarapetta mincion aia fa venir pli sensitiva de pritsch la populazione, scrive Deloitte. Passa la mese d'arte, las persunas domandadas han indiciat examinar mincion la sicuranza. Ader passa la mese d'arte, las persunas participantes all'enquista han indiciat da voler midar la Casa de Malsauns se la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era quai radunt in terz. Roman Huga inoltrà nel Cusel Nazionale in emozione che pretende che ins po era en l'avenir paiar bigliets nel traffic regional cum Daners Blutz. Il Cuselier Nazionale reagisce uscia sin la strategia de digitalizzazione della branche del traffic public e sin la risposta non lianta del Cusel Federal. Tenor Hug sei il Centun Grigiun l'emprim Centun che sente le conseguenze che non può bec pli comprare in biglietto per il Manijunz. La malcia piencia in la popolazione sei a gronda. La guerra in l'Iran e la bloccata della via de Hormuz ci aggiungono auts costs de carburant. Per sbassare els costs, dauzen els Stadis Uniz il squitch in l'Europa. Ils paiais de l'UE duain dar liber les reserves de diesel per uscire sbassare el pritsch de la fiera mondiala. Il ministro de finanzas american Scott Bessent scrive in ex che els partenaris europeis duain immediat mettere a disposizione fornizion supplementaras. Purs, camionists ed interpreses americanes na dascien bits restar per suls cun ina sciarsetze da diesel mondiala. La stat passada a ciascuna in l'Europa livells da laue extrem bass. Vitiers dat di ost las in primes cifres concretes del servetsch da la midara del clima da l'UE Copernicus. Quellas mossen che da pi decennis ne bic pli flessegia usce pauca aua or dels flums europeics en las mars. Copernicus ha registrato le più basse deflusioni medie dopo il commencement delle registrazioni l'on 1992. Il medem momento erano le mars intorno all'Europa ordvart ciaudes. Per lungo le rive dell'Atlantic sco era in la mar mediterranea occidentale e centrale aia da temperature de record u bunamein de record. En in nov temp de record de 7 ures e 55 minutes è in a capsula spaziale americana sgulada dalla Terra sin la Stazione Spaziale Internazionale ISS, quae a comunicare la NASA. La capsula dell'interpresa privata SpaceX è partita da Cape Canaveral. A bord erano in astronauta e 3 astronauts che duain restar radunt in mezzo ons in la ISS. L'equipe den finosse duai ritornare il plibaut l'emna proxima. Dar il sport, hockey singlatsch en la National League perde Ambri Piotta contro les SCL Tigers con in a cinch. Il è sta la sulette partita ier saira. Romagnosi a saietà in gol dar l'avertur de sia sede javla stadion en la NHL. Il defensur Bernays na dentant bec pudi la impedir la terrada de Nashville da in a trais contro Minnesota. Josi a pudi scursenir con ses gol al in a dus. Con la sede javla stadion tar Nashville a Josi realizza il nuovo record del club. E Balapé, Champions League de las Donnes, Servette Schönoa perde en il Danemark un in a cinch contra Köge. En il secondo jeu è quella seconda clara terrada en la Champions League per las Genevrines. En il terzo jeu de la Nations League a la Germania gudegna per la prima giada con ses nuovo trenader Jürgen Klopp. A Minca alla Germania guadagnà contro la Serbia con 2-0 grazie a gols da Tom Bischoff e Florian Wirtz. E nel secondo giro della gruppa A2 tra l'Olanda e la Grecia ed ha in pari da 2-2.
1: La meteo.
2: Oggi si variabla ma in surtracci, il sventer mezzo di plovi, c'ha e là. In l'Engiadina Bassa e la Val Müstair dati più lunghe fasi da soleil. La temperatura massimale è nella regione da Cuira 22 gradi, in Zuri Zotzelve 20 gradi ed in l'Engiadina Auta 17 gradi. Da maune si dezzo le liv con nivels de cumulus e la domenica dati per part soleil.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Dalla Damau, alla Saira.
5: La Dina Schena al microfono a Zabunuri d'intant a ir il secondo di dal mais Oktober comenzai. E appena c'è un mais a fin, hai non savain vigna far statistica. Coci als expert da loro guardan sul mais passa in grigion, ma irci influenza c'è loro a noi sulla raccolta, nos tema fin le 7:30. Belle c'è con noi Zabunuri, buon dì. Belle ir le liriche analisi.

0: Venerdì buon'ora, spero che arrivava bene in questa seconda di dell'ottober. Gevus in buondì, le 7:21 es. Appunto, il tempo d'ottone e il tempo di raccolta, vanno a finire a tematizzare quart avanti le 7:08. Il lavoro, tutto double, a questi è la mosteria a Lyon, qua d'aia, una mosteria a Lyon. Attualmente vengono di per di verso 4 tonne maile, smecciadora là. Quanta maila c'è la clientela da tutta la valada da son vici fino a Trin Porta dipende naturalmente in pace di stati in buon onda raccolta o no. E questo ha postato una roba fatta tutto.
1: Non è meravigliato, non è una stagione di due, di apprezzare a quella maila. Ad il primo bia maila pincia, a presto di entrare forse il sole e si è all'infibia suc. A si porta bien, si tratta bien.
0: Buenas novas di mene de Giuseppe Colomberg, che ha 30 anni di esperienza da far most. L'on pensionà è questo in azione appunto in la mosteria a Lyon e il principio della qualità del most è veramente dichiarato fece simple.
1: Minci in che porta si arrova, in che porta bia la maila, a se vengi bien most, a se importa halt busci bien, qua gli si uagin prodotti, lo sto e le vai per lo suo inter.
0: Fal bu most funziona di mene tenor in simple recept la maschina in la mosteria Lyon quella va a mo fin circa la fin ottobre fin c'è la valura der c'è il sön d'invien fin la prossima stagione.

0: Ich Franza Vigna, lehr in Bun per Wok, ist venerdì bun'ura dels 12 d'Oktober, ossa statt les 7:30. Hugo Scher pronkules novitats.
1: Fin 900.000 persunas pudessen quest'on midar la Cassa de Malsauns, qua resulta in enquista dell'interpresa de conciliazione Deloitte. Passa la mese d'arte, las persunas participantes all'enquista miden che la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era qua radunt in terz. Roman Hug ha inoltrà in il Cusel Nazionale in emozione che pretende che ins poere in l'avenir paiar bigliets in il traffic regional con Daners Blutz. Il Cuselier Nazionale reagisce uscies in la strategia de digitalizzazione della branche del traffic public e in la risposta non liante del Cusel Federal. Per sbassare il costo del diesel, dauzen gli Stati Uniti il squitch in Europa. Il Spaiais dell'UE doin dar liber le riserve del diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro de Finanzas americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei doin immediat mettere a disposizione fornizioni supplementari.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte. Conciliazione sostegn in caso di solitaria dat en la veia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Con in ciel surtratti eine in direzione fin d'evna, il ora poi plövge a plover o dar plövge qua e là o in grigiun. Be in Ingedina Basi la Valmisteir la daia fases più lunges de Sulai. Qua topro temperaturas maximales de 22 grads a Queira in Sur e Sotselva dai fin 20 grads in Ingedinota basta oz per 17 grads.
2: Rund per il Dì.
0: Daniel Weger ist weiter pronti fit per nos quiz della bunura che crisis qual musa als ultims dies oz is ne finja in runde 3 dis set buns al gutenia finosa verer scociva in avant jo vain runde 3 in 7 minuts. Bel venerdì.

0: Cresis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del vitch in la region.
2: Buon dì, Daniel Weger.
3: Buon dì, Daniel.
2: Oh, qui si tiene scede dort con questi tappeti. Quella va in approccio da... Tu non impara da lunge da venza, Daniel, in Joel.
3: Sono da d'ora.
2: Ah, da d'ora. Ma noi fingiai ogni ert.
3: No, qua sono io.
2: No, per questo io mi ha domandato a Georgina cosa qua è con questo ierto, appunto. Devi dire rumi su. C'è preciso?
3: No, in ha tre ore le buone, qua ci resti una volta le buone, tre ore l'ultima ama l'intera. E allora tre ore mi resti la melona.
2: Appunto, in una melona? C'è sorte, esco allora?
3: Qua è il melone orange, non quella di Daudi, per sé è l'uccella. Il nome non sai di dire se ordinatura.
2: Oh, l'apro melone, se sono resa, ci da quella da Daua, e allora da otto celes. Natalia?
4: Also, qua da io ho questa honigmelone, ci descrivo orange. E allora da qua crea in X, c'è qualcosa X, qualcosa con netzmelone da qua, c'è quella si crea orange, e quella di invierno da qua, ma mi pais. Ci sarà forse quella, yeah. The mail.
3: Quella è the mail, ben preciso.
2: Ok, e quella è buona?
3: Buona è se esigerà, da due spicci, con tutte le settine ci dire. Non è cresciuta, andrete, due sono un po' di raccoltare. È un costato tip top.
2: Ok, ma c'è allora, cura se spiglia allora quella là, dai lo centric, cura se spoitore là?
3: Curci mide un colore.
2: Curci mide un colore.
3: Curci la pleccia mide un colore sul spogliatore.
2: Che vuol dire da colore co a co?
3: Verde su un brun yelk.
2: Hai, interessante.
4: Vai in prezzo qualcosa.
2: Hai.
4: Melone a cuire, non vai se ne penso ci vengono insomma. Ma...
2: Hai, va bene. Forse fa questo non ci vai nere.
3: Provaina.
2: Verer, ok, buon. Noi vanno al Kikri 6, runda 3, 8 buon'ora. A finosa 17 e 10 corrette, il primo di 7 in quel caso, ossa dovresti 8. Natalia è qua pronta. Io ho proprio quel culo di coccia.
4: Fletter coccia ne è pronta.
2: Se Daniel...
3: Magister.
2: Ah, è
4: sì, mi ci tende a fare un po' da magister. È senza scolazione di pedagogia.
2: Gli stessi toni, come c'è tutto il slavo, se vuoi dire.
4: Ton in ton.
2: Prossima volta pigli come il pomalef per fare con l'arbitra. Ma allora, come sei? Oh, pronto, se Daniel?
3: Hai,
2: dus treis. In Valais daje als Publers Girons Barbets Juvens de tot la Svizzera.
3: Na.
2: Just. Als Prüms Jeux Olympics d'invierne annulé in Svizzera.
3: Hai.
2: Fos. Al terz Rinch Olympic is de color Naira.
3: Hai.
2: Just. La Feste de Raccolt in Valmüsteir a Quistonlö a Müsteir.
3: No.
2: Just in Svizzera va a divenire davanti a 6 anni la premia da ciascia da malati con plena per cresciuts.
3: Hai.
2: Just. Dopo 30 anni.
3: Hai.
2: Just. Al centaduro American Sting complisce 875 l'anniversario.
3: Hai.
2: Cos? Consigliere governativo spugna reelezzi in grigione maximalmente 2 siades.

0: No.
1: Fos? Peter Paier ist per moment in sia seconda periode d'uffici sco consigliere governativ Grischun.
0: No.
1: Giusto? Vedrez con una lunghezza da passa 2 km da ihr sot 100 in Svizzera.
0: Questo non ha incluso il tot.
1: Feina moneda. Vedrez con una lunghezza da passa 2 km da ihr sot 100 in Svizzera.
0: Hi.
2: Na, is sun pel moment al mein Ensche war vers 130.
1: Grand Thema nun als ultims dit so er.
2: Ma forse ci so ein imperanz fürs qualora steht in a korrekte ci vai na vendu schee.
1: Und es wenn a fat Natalia.
2: Hai.
0: No danger.
2: Na, per runde un weis a bestia, se is korrekt, es wein se gie, per runde treis, nu basta que. Una trappola era proprio una noce che hai fatto di una hai col centadur americam sting. Complisce forse schon si attente cingevel, ma non è appunto americam, ma vain della Grande Britannia.
1: Englishman in New York. Oh, sting.
2: Ma lo va quello che
1: lo una delle proprie congiantes, the Englishman in New York. Hai. Hai, ma qua è io, non Sir Daniel. Il Sasco ci va, dice che è buono, se dir, la scompri per melone. No, se ne più, io non ne più comprare melone. Sta, o se da comprare maila, maila indigena. Bun, non è un piacere di fare questa ronda, e oggi non sto in giro, dice Sir Daniel.
0: Qua è il suo, eh?
1: In belli inerti, ci vise. Tutto buono, arrivare, grazie.
3: Il Kikerisis. Presentata Folk. Vossa bottiglia dal Vich e la regione.

In bellissimo venerdì, buon'ora, cinci avanti le 8. I cicci vaiant in viadi, ma forse ossa verso la fine dell'anno fin già dovrò su tutto il contingente, che voglio essere, no, giudain. I fain le prossime minute in viadi un po' più lunghi, anche il deserto

da l'Atacama. Qua es in America del Sud, also proprio del Hünsch de Vent. E perché va una giusta clitora o zabunura quella destinazione? Per quel che là, es può per il momento osservare alci del tutto affatto speciale, un fenomeno per dire uscire. In del più lös Süds del Mond crescen pel moment blädes i pustüt belismes flors. Punte, no sein, idees in desert. Qua es un dels pü süds lös del Mond. I per declarar forza mo in sici pü bein, con spezial, cia qua es, ent in quel desert, na daia onza la lunga in giuna, propcia ningiuna, nix, nada, plövge, al terrain somiglia la in certs lös de fata a quel del Mars. I cia i podar, qua insomma ci può capitar, usce alc ad affar col fenomeno climatic, El Niño, el ci pisera in otters lös per bodes, is trasores più grandes, figi grandes, lascia crescer ant in cal desert, il Chile, flors de bellezza. I quai in cifres eramo, als ci fa proprio impression, in cifres sunt quai vers 200 differentes sorts de flors e de plantes, i quai sunt una surfaccia de 17.000 kilometers quadrats. Schwal temp, fat el click, googlai, cerciai, vaglia proprio la plaina.

0: Las novitats der RTR.
1: Bunamein 1 Million persunas pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns. Els Stadis Units volen sbassar els prezs per diesel cun agit de las reserves de l'Europa e l'aura è oz variabla cun radis locals e fases de soleil. Quai en incins dels temas de las oc, al microfon Hugo Scher. Sistentmili fin 900.000 persunas pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns, qua resulta din enquista dell'interpresa de conciliazione Deloitte. L'augment de las premias che se repete mincion aia fatt venir pli sensitiva de prec la populazione, scrive Deloitte. Passa la mese d'arte, las persunas domandadas han indiciat examinar mincion la sicuranza. Ader passa la mese d'arte, las persunas participantes all'enquista han indiciat da volar midar la Casa de Malsauns si la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era quai radunt in terz. Roman Huga inoltrà in el Cusel Nazionale in emozion che pretende che ins po era en l'avenir pagar biglietz en el traffic regional cum deners bluts. Il Cuselier Nazionale reagesce uscies in la strategia da digitalizzazione della branche del traffic public e sin la risposta non liante del Cusel Federal. Tenor Hug sei il centun grigiun l'emprim centun che senti las conseguenzas che ins na po bec pli comprar in biglietz tar il manijunz. La malcia piencia en la popolazione sai a gronda. La guerra en l'Iran e la bloccata della via de Hormuz ci aggiungono auts costs de carburant. Per sbassare els costs, dauzen els Stadis Units il squitch in l'Europa. Ils paiais de l'UE doen dar liber las reserves de diesel per uscire sbassare el prezz della fiera mondiala. Il ministro de finanzas americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei stuen immediat mettere a disposizione fornizioni supplementares. Purs, camionisti ed imprese americane ne dascien bec restar per suls con in scherzezza da diesel mondiale. La stat passada a ciagionà in l'Europa livells da laue extrem bass. Vitier stati oslas in primes cifras concretes dal servec della midada del clima dell'UE Copernicus. Quelles mossen che da pide zenis ne bec pli flessegia usce pauca aua ordels flums europeix en las mars. Copernicus a registralas pli basses devlusions medias da pi il cumenzament dallas registrazions l'on 1992. Il medem moment eran las mars enturn l'Europa ordward chaudes, per lung las rives dall'Atlantic sco era en la mar mediterrana, occidentala e centrala, aia da temperaturas de record u bunamein de record. En in nov temp de record de 7 ures e 55 minutes è in a capsula spaziale americana sgulada dalla Terra sin la Station Spaziale Internazionale ISS, quai a comunicare NASA. La capsula dell'interpresa privata SpaceX è partita da Cape Canaveral. A bord erano in astronauta e 3 astronauts che duen restar radon in mezzo in la ISS. L'equipe den finosse duen ritornare il plibaut l'emna proxima. E tar il sport, hockey in glatsch, en la National League perde Ambri Piotta contro les SCL Tigers con 1-5, il è stata la soletta partita ir saira. Romagnosi a saietà in gol tar l'avertura da sia sedejavla stadion en la NHL. Il defensor Bernays ne dentant vec pudi impedir la terrada da Nashville da 1-3 contro Minnesota. Josi a pudi scursanir con 6 gol al 1-2. Con la sedejavla stadion ter Nashville ha Josi realizza in nov record de club. E Balapé, Champions League de las Donnes, Servette Chenois perde en il Danemark un 1-5 contra Köge. En il secondo gieu è quella seconda clara terrada en la Champions League per las Genevrines. En il terzo gieu de la Nations League alla Germania gudegna per l'imprime giada con ses nov trenader Jürgen Klopp. A minca alla Germania gudegna contro la Serbia con 2-0 grazie a gols da Tom Bischoff e Florian Wirtz. E nel secondo gioco della gruppa A2, tra l'Olanda e la Grecia, ai dà in pari da 2-2.
2: La meteo.
1: Oce si variabla man sur tracci, sventer met di plovi, cia e la. En l'engiadina bassa e la Val Müstair dati pli lungas fases de sulegl. La temperatura maximala en la regiun de Cuira 22 grads, en Zuri Sozelva 20 grads ed en l'engiadina auta 17 grads. Da maun esi det sulegliv con nivels de cumulus e la domenica dati per part sulegl.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Pront per il dì.
4: Pronta ed la dina scena, ia mo vant las ottimezze ed leina eroz in gevius de musica, in de vos gevius de musica, ce no ramassain ad una der c'è, e al belvi de quella rubrica Plage a mai, ci spo far plagiais ad una persona ci sa ficient. In a piccina declarazione d'amour in romanz, da ia otto quattro novers, vanc passà las ott. Belle se con noi.

0: Musica svizzera qua pro RTR per dudes passa les ot Adrian Stern wenn giuste dudi. E a propos a musica svizzera i da noves or del mond romansch, più precis. Bibi va plan vegn ots con ina nova EP e con quella fa la musicista viadi sulla luna. Qua che ne scheine fin già de della questa primavera is comparuda sia novella Luna Nectar 37 e la nova musica ci compara ots sbasa ers in quella storia. Era in tournée de concerti es planisà e per quai va la cantadura in giardinaise noves vies.
1: A mai ha interessat fin già pro la pop con opera de surpassar confins, de silentar le strutture usitate, scuola la struttura del concerto e semplicemente provare a sostenere il pubblico, di sentire e di arrivare il cuore per nuovi mondi e di arricchirsi il eigen mondo.
0: Tu è interessante, da più del nuovo progetto, ma era una delle canzoni nuove. Vai pronto, da voi le sotto i mezzi. Teddy Swims. Ir nova. Bundi.

0: chanzun preferida.
1: Io sono Albert Caviezel de Vrin, meine Stizun del Volk in de Vrin de Pi Varga Vignons. Mia canzun preferida è Toll and Toll da Eleni. Quella compagna nus de Pi che nus en conoscini in lauter. Ados ci vejasse a bugien quella canzun. Ad imbigliev, vus un tos insieme.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: Ed in special Happy Birthday può schon dir va Otze Sting, l'accentatore britannico ci complisce Otze 75 anniversari. Gordon Matthew Thomas Sumner vessel in si nom. Hi, Sting, simplemente in surnom. Quando schon pensa, i è di proprio sincer. In se fingia lunch, vaira jant la musica de Sting, o er più bot la musica con sia band The Police, ma proprio a mo mai ide in cerca per c'è la loro cifquel surnom. Fin oz, oz a bonura. Isco ci pare, la storia de vo questo surnom Sting sia c'è dal 1170, veve in pullover, c'è veve ficiant in stribla, nair jalk, jalk colleghi della band pensavano dovevano da pensare loro appunto vide di Naviol e in Naviol ha una guai cioè una stachel e per cui a Sting pare ci fa appunto questo surnom e Sting è il plez in glais appunto per la guaio di stachel in tudaist voilà questo vorrei mangiare fin già total secret di Sting e qui è lo Englishman in New York grandios. In 30 minuti lassen wir die Mezzanine.

0: Sting 4 RTR Sting ci cumplisce oggi il 75 anniversario moniade in Happy Birthday in tante stadles otti mezze e Hugo Scher sanci ci dà di nuovo su buon'ora.
1: Fin 900.000 persunas pudessen quest'on midar la Cassa de Malsauns, quae resulta din enquista de l'interpresa de conciliazione Deloitte. Passa la mese d'arte, las persunas participantes a l'enquista miden se la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era quae radun din terz. Roman Hug ha inoltre nel Consiglio nazionale un'emozione che pretende che si possa in l'avenir pagare biglietti nel traffico regionale con Daners Blutz. Il consigliere nazionale reagisce a uscire sin la strategia da digitalizzazione della branca del traffico pubblico e sin la risposta non liante del Consiglio federale. Per sbassare il costo del diesel, dauzza negli Stati Uniti il squitch in Europa. Il Spaiais dell'UE doa in dar libero le riserve del diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro delle finanze americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei doa immediat mettere a disposizione fornizioni supplementari.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Conciliazione su Sting in caso di solitaria dat en la veglia decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: È ben possibile che stai forse planizzando un po' di tempo per cercare, anzi, oggi buon'ora cercare neppe al parisolo, la pellerina, ed è un po' più surtratto. Oggi in grigione, i può appunto dare un po' più pluvia qua e là, beh, in ingegnere basi la Valmustair la dai a più lunghe fasi di solai. Oggi, qua dopo temperature maximali da 22 gradi a cuore, in sur e sotto selva dai oggi fin 20 gradi, i palinge di notte bastano oggi, o divenia oggi fin 17 gradi.
2: Dalla Damaun alla Saira.
0: Il Cecchia Nova è pronto, avanti ci batte la nuova musica. Musica romantica vende Bibi Vaplan. Tetlaine punta amo avanti la snuff. Buongiorno.

0: In bel venderdì bunura.
1: RTL Nova Musica Rumantscha.
0: In 18 minuti è il nuovo in buon tempo per appuntare in pa nuova musica romanza. Oggi veniamo la nuova EP di Bibi Vaplan e con quella fa la musicista in Cedinaise Viadi sulla Luna. Ma nel fin di questa primavera è scomparuta sia novella Luna Nectar 37 alla nom. Ci quinta da Maria Rosa ci arriva sulla Luna e va in tante rotte confrontata con un enorme sul Dum. La EP ci compara oggi a sbas era appunto preciso in quella storia e il motivo di questa combinazione di cudi e canzoni tenor l'artista fece simple.
2: Per me era sicuramente interessante di dirvi del tema di differenti svarti, una è l'istoria, scrivere l'istoria, che era per me una grande sfida e c'è la parte naturalmente sfondare emozionale in quel mondo, cioè mette avanti e sono là sulla luna e vedo tutta questa bellezza dell'universo. Sono uscita lungi da vendere la terra e di stessa uscita fermcogliata con tutti i temi dell'umanità.
0: Cinque canzoni sono sulla nuova EP, oggi vengono però pubblicate B3 da quelle cinque. Con questa pubblicazione in tappe si potesse dire che la musicista fece una sorta esperimento.
2: Il consumo di musica è gli ultimi 10 anni completamente mudato con tutti i streams, con YouTube, con social media. E è proprio ad accettare molto adattare un po' al consumo e fare un album, fare una canzone, produrre, qua costa un enorme blare, che è quella gli altri non sa. È proprio un po' ora, c'è ci funziona, c'è una forza funziona, qua forza non è una stupida ora nuova roba.
0: E altri potranno crescere, dire qua al radio funziona tutto a mo alla veglia. E per questa linea, ossa una di quelle nuove, per la prima iada qua pro RTR, Bibi Vaplan con Duccia Sön.

0: Nov de spe otqua pro RTR. Bibi va plan duce sön al titel e din success in connex con sia nova EP. A Bibi va plan però fin già po du festival avant al comenzamain de sia tour de release ci comenza domani in ingedina duce sön. Ci nova nostra giusto do di es nempi nu clitoris co MX3 pel mais oktober.
1: Cucce na du di e c'è qua capita ed ero usce beade perché c'è i risotti in usce greve da raggiungere il pubblico da cifra attenzione perché ci des usce enorme blair con questo monte digital questo è un fitch grande regalo e speres che qua ven era dar in parison
0: Hey, queste duce sön, des appunto grazie all'azione MX3, tots per un. Cifra in patenzion e sul confine grigion ora, quai appunto con esser sper RTR er par del programma da radio SRF3, rete 3 e couleur 3. Not nien als pols, in ce vis ein bler success, a Bibi va plan.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per l'incontro supremo dell'intelligenza artificiale il 2027 a Ginevra vien speciata pli ambizioni del Consiglio federale e Victoria Golubic è per la prima giada in la terza ronda del turnier di tennis a Peking. Qui è industo il tema della snow al microfono Hugo Scher. Consiglieres nazionales e consiglieres nazionals de totes fracțiuns pretenden del Consell federal de s'engajar pli fitch e cun de pli deners per l'inscunter suprem d'intelligenza artificiala l'on proxim a Ginevra. La regenza svizzera doa combatter activamein per standards minimals internazionals per ils rischts extrems de models da IA, scriven els in emozion. Uscia posse la Svizzera surpigliare in una rolla importante e in un momento critico. L'incontro supremo da IA sia una chance storica che meritia da pli ambizione, ai nom. Il pli grand producente de raube de sport, Nike, ha annunciato un nuovo programma de Sparn. Il prossimo 5 anni vuole il concern spargnare 2,5 miliardi di dollari. Tenor il chef Elliot Hill tuccien tar las mesires da reducir plazas. Già alla fine del 2023 aveva Nike lanciato un programma di Sparn con un volume di 2 miliardi di dollari. Il quartal passato ha Nike nuda in una svelta di 11,2 miliardi di dollari, 4% più pauc comprella con il medem quartal dell'anno passato. Tennis? Victoria Golubic sta per la prima giada in la terza ronda del turnier da WTA 1000 a Peking. La turicese ha battuto l'americana Peyton Stearns in 3 sets con 6-4, 3-6 e 6-3. Per Golubic è questa la prima vittoria in 2 duels contro Stearns. In la prossima ronda affronta la svizzera sin la ceca Linda Noskova.
0: La meteo.
1: Ozesi variabla main sur tracci, il sventermetni plovi cia e la. En l'engiadina bassa e la Valmisteir dati pli lunghes fases de soleil. La temperatura maximale en la region de Cuira 22 grads, en Zuri Sozelva 20 grads, ed en l'engiadina auta 17 grads. Da maun esi det soleiliv con nivels de cumulus e la domenica dati per part soleil.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: In Belvende di Bunura Spranza giusto con in Stortin in Umman al Bun Cappuccino in Ciel Givius in Buona Posa Benji Fede da Esco Musica per Vossa Posa e sono di una scena. Buondì.

Quando in alles veramein insomma nu far stress, ma mo precis 2 minuts i 45 secundes vaivet per dar il cucan di vos calendar e ciccia vo podeset far oz la surpresa con nostra tata. Be bonder! Ci da vos Charles ci fa oz feste d'anniversari. In 30 minuts rivine les linges. Na, 2 sì, 42.

0: Vendedi bunur als 2 de d'October i sperel chantador Sting ci complisce ozza 75 l'anniversari i ci noenir fin già gratulà ozza bunura vana nota amo precis 4 otter noms grond i gross i concocen in nos calender. Scoprim van auguris a Sandra Tor e la sta dao Sangalla complisce 48 anni ed è la gratulaina e non gratulaina era darno camminata. Ella complisce 50 anni, il happy birthday pel rudont feste venia oz fat a Vrin appunto in stuva da darno camminata. L'ora Angelina Foppa o Angelica melder dit, c'è la stuza don Angelica Foppa caduf, e la sta a Schluain e suriunde de Ruere, si ella complisce 70 anniversari. 5 anni più vecchi è il Meinrad Livers, de Trun, complice 75 anni in grand happy birthday e redel. Ci vediamo in bel di de feste con blera torta, bleras visites e un hotel regalino.
1: La copina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch
0: Il regal fine ir nosco mince di la copina, la tazza de derte ci vesient de regalar quella ot, potete telefonar, le slinges quella sun osa avertes 0800 25 25 30. La tazza de derte pronta per farvi adi 0800 20 25 30.

0: Dall'Engiadina als Rebels, veglia speranzas.
1: La Cuppina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: E la più svelta oggi con telefonare è stata la Ottilia Colenberg da Cuera. Buondì, don Ottilia.
2: Buondì.
0: In giovane il saluto e gli auguri.
2: Io le saluto a mia nazza e le gratulare della e le viso il tuo bene per se si sono tavolo di una scienza. Con car saluto ed in bigi. Ottilia ed Ignaz Cuera.
0: Das ist eine Mutterfarce, ich will dir kurz ein Name, Lanetza.
2: Claudia de Marmels.
0: La Claudia de Marmels, das ist ein Lauf. Kommt ihr als an Tafel?
2: Ja.
0: Schon ein Spezial.
2: In der Saison. Auch in der Saison.
0: Ah, schon. Du hast eine feste Double.
2: Da bist du, was du mit dem G.
0: Hi. Giusto un mognato speziale, o feste dubbla a Salofoz? Stanno tutte due o a Salof?
2: Ella sta a Salof.
0: Ma tutte due? E la sua er?
2: No, l'altra sta a Stirva.
0: A Stirva, hai, quando ne siano uscite lungi di vento.
2: Ah, perché uscite si è Turic, aine.
0: Ah, hai.
2: Che uscite si è Durdorf.
0: Io se sono...
2: Ah, però ella si è rambiassi, si surmir, da matarcias.
0: Flott. Io sono Anna Fatmudada e stanca sui tutti i due.
2: Sì.
0: Gratulazioni a noi tutti i due, ma per stuttura alla Claudia de Marmels ci complisce oggi le 60 avvel giorni di noi dell'RTR in Belli di Festa. E grazie per il telefono, don Ottilia.
2: Grazie a voi,
0: di BG. Tutto buon. Arrivai.
2: Bye bye, Nadia, ciao.

0: Dai insomma un Florian Asch, Natalia.
1: E crainkas schon.
0: Falamo musica. Questa qua è sempre fin già una di quelle si più veglie.
1: Ma è creccia in snamme e malunge, forse un mezz'anno uscivavano sino a nuova musica da del. E crescia in c'è mince tenda anche il studio. Natter nus, ma vi registra in musica.
0: Florian Asch, qua pro RTR in Klassiker, in a buona punta, non riesco a in Klassiker. Hai, allora, später schon eravamo in Klassiker, ich war in Klassiker un, se es potesse dire.
1: Hai, proprio. Also, la tensione ist per me al mein già fitch outa, oggi so schen sei la grande finizione, la grande finale della ciaccia ter RTR nus trains, oggi la büsche cici guadagna la patente per l'ancivain.
0: E tu hai proprio nuove blere emissioni, non?
1: I va in casa.
0: Ah, ok.
1: Allora, appunto, un po' di tutto, quando non sei la preda, se lui si chiaccia, e l'idea era questa, andare ciò, belle storie, cool telefoni, vizzige fotografie, semplicemente tutto ciò che tu hai, al studio decoro con corna.
0: Quelle fotografie, quelle sono tue, non?
1: Quelle sono le da pigliare da vendere, sono già vero stigir, con c'era in piazza quelle cose. Ma oggi resta niente per questo punto. Armando, io non vengo alla stessa, per me al studio, non discorrenzo un po' di questa chiaccia, allora intorno alla stessa mezza. Alza, attenzione, per tu quelli ci sono 9 minuti. Intorno alla stessa mezza, c'è il telefono che clinge, ed è un numero che non conosce. Pigli giù, è un telefono per via chiaccia di malos o abbonamento di X qualcosa, no, è telefono per questo punto che guadagno.
0: Bell. E con Armando Janetti scorre spremmo schlo in paso da d'altre robe. Nun sono tal vein fin già qua in til studio.
1: Also ich will sagen, der Delno sagen sie proprio in steht fich chode fich süte e da un po' de bunde scho qua aus er gi un influenza sulle chat. Und an mir manches spere er che schele nei wing so rein che les beches wing in so in joke no der kreis qui sta no schel cas. Ma forse ci der ger più agreablo, che no va a dire chler con ihre chat. Am da de bunde che che el di expert, c'è che queste temperature sciude è infatti.
0: Così quasi in prim bilanch de ciaccia.
1: Precis.
0: Ota de quiston l'ora ir versles digimezza o de quarto volas dice pro Natalia Weber. Natalia Diller, precis. Bun, in 5 minuti se les 9 met vuol dire per mai c'ha e piglia cum già per oz. Zorduna punta Natalia. Bel va a cominciare questa buon'ora in nostra compagnia. Mes nom la dinascena. Sta bain efficient. Alla prossima.

Prons per la fin d'Efna? E mi pais schon. E nus eisens giuri schon prons per il grande finale della ciaccia ter RTR. Chi guadagna la patente? Respostes doque in bun un'ora. Ens però, giovanns in una nuova runda cecciosas. Al microfono per vus Natalia Diller, belge, vos stais in nostra compagnia.

0: Ne clasche che io sia. Ir a Claudine der Monch vedo il jackpot ella a cetora questa una roba pitchna che nos vains cerciò. Ed era il pixel. E per cui, da quats per vos già derciò in a nove in giovinera, ein til jackpot ots 10 francs, qui son ils cevazins.
1: La chassa ha una funzione de comunicazione. La chassa è internazionale. La chassa separa.
0: C'è potes quesser. Stüb gie, c'è ci vengono vos in tutto il mondo in un cert mod per comunicare e nos giovains lore in var 6 minuti.

0: sowieso.
1: Mark Forster con Sowieso.
2: C'è Chauses.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
1: Oz runde un a vapper desch francs novs chavazins li stesse gio. Ma desch francs a vair o na a vair is la domanda. Per vide qui. Gizeles uraglias, quis sun ils novs chavazins?
4: La chaussa ha una funzion de comunicazion. La chaussa è internazionale. La chaussa separa.
1: C'è pudesque esser 0800 20 25 30. Forse c'è qua c'è vus oggi oz la prima buona idea. La prima runda è una un po' difficile. Non so forse non c'è fatto il primo simpice mainz. Ma forse c'è vus weiss oz è giusto trovò questa roba. E pensais, ah, clear. De è giusto in 10 minuti trovò. E telefon 0800 20 25 30. E tu scegliete l'anzio giusto e inginotti il cevazzins, perché è giusto che vai il cletino in dritto.
4: La chaussa ha una funzione di comunicazione. La chaussa è internazionale. La chaussa separa.
1: Ci vuol provare. I do di guadagnare bons de nicchis in valore di 10 francs. 0800 20 25 30. Oz esque propi. Fitch quiet fatta per runde un. Un gine tema vus nu stais a ver tema che bloccais al telefon per zieve la prede, nus vain sen che a vuonde temp. Ma e crai, che nus la scheins per oz. Stüge gu gent vide quis che vazins, da mem gio vains lura per vainch francs.
2: Che chauses.
3: Presentada Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch

Touch and go, would you? In 7 minuts les dish e da propos concurrenza de chacha. E la concurrenza de fotografie se sua senti la ronda finale. La giuria del 2026, quella existe orda con Drau Specia, ci dis fotograf de natura, Silvana Stecher ci dis Cacedra e nostra redaktor online Dominic Hardecker. Els esem decis per 5 fotografie, ci sun usa anti il final e per quelles podais vus usa ir a vugir. C'è nuna de quelles es pleja el melder, con un clic podais usa dir giù a vossa cerna. Ed alla fin... Dopo allora punto 3 ci spem allegrir ed un bel premio. Il voting qual è avviato fino in domenica il 4 d'ottobre fino alla sera tard a mezzanotte, also fino alle 23.59 potete voi sentire e dir giù la voce per la più bella fotografia.

0: las novitats ter RTR.
1: Da quater sin dodes, il Cussegl Nazional vuol lubir da pli vendites de dumengia, ed il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik. Coi ha indust als temas alles diesch, al microfon Hugo Scher. Il Cussegl Nazional vuol da pli vendites da dumengia. L'avant mezzdia el debattat ar quantas dumengias londeles facentes dascien avair avert lur portes. La ciombra gronda vuol che ils chantuns dascien lubir 12 dumengias per on. Oz en quei 4. Cun 97 contra 95 vusta il resultat sta piz a cup. La facente va os en avos en il Cussegl dals chantuns che aveva già decidi in en prima giada contra da pli vendites da dumengia. Cusseglieras nazionales e cusseglieras nazionals de totes fracțiuns pretenden el Cussegl federal de s'engajar pli fitx e cun de pli deners per l'inscunder suprem d'intelligenza artificiala l'on proxim a Genevra. La regenza svizzera doe combatter activamein per standards minimals internazionals per ils rischts extrems de models de IA, scriven els in una mozion. Uscia possi la svizzera surpigliar in a rolla importante en in moment critic. L'inscunter suprem de IA saia ina chanza istorica che meritia de pli ambizion, ainum. Il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik, sco guai che l'Associazion Professionale Auto Schweiz comunicescia eran 36% de tutels autos immatriculats de nov autos elektriks. I saia l'en prima giada che questo compart fece ora passa in terz de tutz autos novs. Malgrà il svilup positiv, resta la mobilità elettrica dentant davos las finamires della Roadmap 2025. Der Norletza aves la compart d'autos elettrics voli essere il 2025 sin 50%.
0: La meteo.
1: Il suente mezzdì plovi cia e là in l'Engiadina Basse e la Valmüstair dati pli lunghes fases de soleil. La temperatura maximale in la regione de Cuira 22 gradi, in Zuri e Zuzelva 20 gradi ed in l'Engiadina Auta 17 gradi. Da maun esi det sulle lif con nivels de cumulus.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mezzdì.
3: La tensione quella cresce, vancin ciacidras e ciacidras hem la possibilità di guadagnare la patente per la ciacciota de l'Ancivain. Noi ens podia occupar tutte le bestie, de fatto il tas. E scominciamo, ven Armando Janet per noi al studio a trer la bestia e per ens dare rencin poi in un'invista scuccia la ciacciota da cui stan in stida. Per tu quels, ci sono loro a uns cios per la preda, guardate davvero il telefono intervus. Forse c'è il telefono intorno alle 10:30 con la buona novità. Guardate da avere access, acqua e tutto ciò che vi trovate. Mio nome è Natalia Deller, benvenuti con noi, 3 questo venerdì.

0: Somber con My Body Isn't Ready. Pelle peie is qualcun oter pront. La ciaccia oter grigiuna is a fin. O sce al guardia sul vagina Armando Janet un po' in de più tempo ed es per quei osa ter me co a cuira ant il studio. Bundi Armando e ben finita c'è una volta.
1: Bundi, sono nico gente.
0: Armando, la stet is ja stede in a stet fitch süte e cioda. O que ergi osa un'influenza sulla ciaccia oter da qui stan?
1: Ja noch fange ich mal sparoci mei da l'ora o se ja tonno 3 September a che è be capito a tu sei ja schon sto sei ja sto piuttosto greif da nicht der animal sis animal sind sto per parte den listen so beckinto con els a der forse se molto pi pack con quella scaleires a che vanno schon ihre kurier und das zefre so sa und la fendi on da ion da chatte
0: Ma i pel ciacete risco io in sé più agriabile o è il loro bot meme ciot, ci suia semplicemente bene?
1: Also per stare a posto, Franca, tu tegni in gela bec, avrei marcia al John Blair Pipac, a Ciccio Frank profitò da quella ora che il cacete c'è nisa ciamuc, che sono Franca gia bellezza dex, a dir gia success, con ecra ciamuc, a forse da ple cacete c'è nios che stona ciamuc, a perché si on piuttosto i focus in chairs e capriols, perché sarà un sto piuttosto meno ciotte.
0: So di meno, allora, ossa ergio c'è una piccola bilanza, scucci del sto qui stanno, anzi di meno c'è molto, se sto un po' meglio in quel caso.
1: E adesso c'è il discorso per la nostra regione, per il Zursès, e io c'è che ci vanno piuttosto più pacchi, chairs e capriols, c'è nisso, c'è tutto, forse c'è un compriere, quindi è un passo per si vedere da play c'è molto. Aber ich bin eine totale Katastrophe, aber ich bin jetzt in das Meer.
0: Hey, ma appunto, la ciaccia era più o meno buona in quel caso?
1: Soprattutto in prima emda, lui è il suo Fitchbungesse, lui è un animale che è Fitch repartis, perché si è concentrato in questa Asil, forse in Sotterons. Pensi er, perché c'è la Stadt schon sto Fitch ciot, a Terry Pavel era forse per la Schibung, se i Sotzo si c'è per parte sto giù in Talavallo, da Antigot, a De Cioni Franca er sa via profittare di scacceders.
0: O se ci sei in sé contento, si può dire?
1: Dein da vos, se vesse degna essere migliori, panci di mondagna scacceders, dei nacchi, sto un quatsch, aber sind varus proprio in galzi la sefra, se lesse decre. E ci torna voci mal.
0: Also, te nu sei nu in mincia che snida sen, uns cedes tur les bestes, da fatta al tas, also, vain cun, vain se di menes giurischem sulle liste. Os armata, tu es giuste ensi, kur ces niente porta, queso se ti trede geve lance, ti vens te nus a trede la büsche. Des betrede jans, pilles kun te ti a cepe, esque, des betrede jans a listes cepe, m dei a domandida.
1: Ea, che jau, che jau, vai a perfinir to, di Guardia Salvagina c'era avanti. Quella accompagna me, genau.
0: Also quel è proprio il ciapè tradizionale.
1: Esatto.
0: Despo e tre de gens. Allora, Jesse, noi prepariamo cosa tut. Le patrone mettiamo le sente il ciapè. E allora, le dejemets, dopo allora il momento di tensione.

0: Es a tempo la tensione sotto.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: Armando Janet, nos guardia sul vagina tradizionel o las patronas. Armando, mio sentiment, dice, e non sai perché, ma è dal sentiment che ti vente un cevriol. Che dici tu?
2: I crei in cemuccio.
0: Tu dici in cemuccio, yeah. Ok. Allora, per placer, qua sera in cina volta? E allora, traenze una di queste patronas.
2: Avol, mi guardo davanti.
0: Ed è un'indice della linea con la patrona, questa è una notte buona.
2: Non so dove sei. Questa è il capriol.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Ed è un cevriol. Ok, noi non abbiamo un cevriol, ma noi guardiamo una volta. Mm-hmm. Also, proviamo a telefonare. Questa è un cevriol. Noi abbiamo detto che forse è bello che c'è una cevriol, ma no, è un uomo. E allora, Jesse, lasciamoci clingere, guardiamo se questo piglia già il telefono. Speranza c'è l'es d'intorno.
3: Ah, eh?
0: Sì, ci è il telefono?
3: Qui è Marco Falet.
0: Marco Falet, qui tu ne già una volta bene, qui è Natalia Diller di RTR. Buongiorno, Marco.
3: Ma buongiorno, Anna Natalia.
0: Sol perché c'è il telefono, ho forse un'idea?
3: No.
0: No.
3: No.
0: Proprio no.
3: No, no. Ma se demo oggi da saluti da ciaccia, ma qua non credo.
0: Ma idee in direzione saluti da ciaccia, San Marco. Noi siamo giusto live all'emitur. San Marco, il mio informatore era uno dei nostri candidati, ci guadagna forse la patente da ciaccia per l'Ancivain.
3: Ah, da qua mi ricordo, io avevo la fortuna con fare il telefono, due anni aveva la nome.
0: Mm-hmm. E tu so, l'hai una volta fortuna?
3: Ma co?
0: Sir Marco, Elis il fortunato ci guadagna la patente per l'Ancivain.
3: Ma qua non è vera.
0: Quel
3: ma,
0: è vera.
3: Ma fa vizz, ella fa vizz.
0: No, su di quella roba non scherza io, Sir Marco, proprio no.
3: Ma vai, io il primo avril non vai niente, no?
0: Definitivo, no?
3: Io te la crei, ma mangia, ma si c'è fortuna.
0: Sir Marco, ma tu... allora, posso dire, e non sono così su letto, non guardi sul vagino Armando Janetis, ecco, allora, in sé, è la persona che ha trazio nome. E, Sir Armando... tu sei il controllo, qui era proprio la cevra del cevriol, quella era in ordine e tutto ciò che tu essi.
2: A mince casa, ma, riles, gratulare, cordiale mangi, perché la patente.
3: Ma Armando, ma qui è diabolico, ma allora non stai in baivere un insieme lì, quando va, un buon maiolino stai in baivere su questa.
0: Qui è una baivere, forse non è giusto ozzles dei gemetti, ma la verso saire allora.
3: Grazie, Ficio, per il buon man, per il fortunato man. Ma qui c'è un piacere, un paf. Io non vengo a luce, c'è un paf, ma qui ti ha alla matucca.
0: Buonissimo, è quel drogo che mi c'è tente.
3: Ma superissimo, ma mondo di no, questa è musica, questo li proprio dire.
0: Super. Sir Marco, scusa era la ciaccia usciliuencia per el? Also, claro, se ma... guadagnò la patente, questo crea il highlight, sì, ma scusa era usciliuencia?
3: Ma ed è semplicemente sì, l'è stata più stantosa, è scosso. Ed era da mai ora ed eri due fattori. Una ed erano queste gelose, queste sottine,
0: mm-hmm.
3: E per l'altra ed era semplicemente questo problema al terzo lusso. Non vengono se che su questo Valmora, non c'è un Valvau, Valmora, e là erano intorno al lusso e qua sai badà. Mm-hmm. Qua era tutto in fascia ciaccia e le sono vagine, non era semplicemente non li c'è un po' di intorno sco, usità. E dicevo che erano in stantosi, loro non hanno la fortuna da sette che ci avrini, e là non c'è ogni fortuna, non c'è solo a parlare. Io non ho potuto la sette, quasi non hanno fortuna.
0: Mm-hmm.
3: Loro sono in Ciamona con tutto, e là non hanno la seconda fortuna, poi c'è una sorta sulla gina io, grossa, ne va giusto con Livio Chistelli, con Doblerin, da Zurignò, ci erano stati con lui nella Valmora. Usci non è uscito con la bestia, però è un grosso, e la giusta, la valuta è la pronuncia mona. Quella era la seconda fortuna. Il di da di questa roba sono rivinci a mani, ma guardando per dire, ah, che ne la ciavra, ah, la ciavra, ciavriola. Ma la società dell'RTL sono annunziato a Brice. Loro hanno visto quelle a muovere verte, loro mi pensavano, ma è giusto verso le mezze le zunde, la metà in questo numero, i park sono i pilevo d'un anno, io credo d'un anno aveva il nome, io credo d'un anche non parlo, d'un anno, io credo. E quella pilevo, la terza della fortuna da River Trans e da Vannunzer.
0: Incredibile.
3: E loro hanno detto, in Ciamona vanno fatte vive, se poi hanno detto, oh, se manca bene l'ultimo punto. E loro, e poi fece quello, cioè, oh, se vuoi, hanno detto, e loro avessero tenuto 3 ore per fortuna con questa bestina. E poi quella ci mi piace infernale.
0: Also di meine üne Cevre Cevriol ci porta un scheb gera fortuna e ci nota cordiale gratulazione, Sir Marco. Nu sei c'è Elpo, lanci vain ir enci una volta a ciaccia e qui grazie a nostra sponsor la Banca Centunela.
3: Ma ciao, Flotte.
0: Allora, ti vivi a sentire un bellezza di Adel, grazie Fitch Adel per la partecipazione. E allora lanci vain naturel mangi da ciò una bellezza ciaccia.
3: La faini allora da ciao, sì. Grazie Fitch a voi, tutto il team, un buon saluto, un bel dì. E vuoi fare questa roba super? Era la Saira, scusate un po' il telefono, ridice una volta. RTR is fine.
0: Grazie, Fitzer Marco. Un bel dì, Adel. Addio.
3: Tutto il buon, era voi. Grazie, Fitzun.
1: La preda, presentata alla Banca Centunale Grigiuna, gkb.ch.
0: Armando, questa era una vera storia. Ha? Quanto fortuna è un po' vera?
2: Sì.
0: Also, qui è proprio... Na, mi luce ni storge sono se giuste un po' smorte.
2: Sto invece di essere se dice una racer, può essere ne della prede pipicna.
0: Per preciso.
2: Proprio plagecra goste.
0: Ci so che per un cece della più bella prede ci spa fer, e sco proprio che al cirv de curun ci scraia d'une che questo appunto il più bel prede della scornas o a comincia che ce der un po' se segnes preferences.
2: Ma si crea schon la fin finale i semi da mincigne franken da in capital cerf che franco sceglie. A Bridavos è credo che le storie ci vanno sentite, ci fanno la ciaccia, ci mincino oggi speciale per parte e ringraziano i progetti di Vasek, per parte di altri animali. Ci sono solo tanti goti, avrei forse non un coat salvato, o non un luogo cervello, o sapere che c'è per un animale, sto per essere degna e non facciante cerf. A Bridavos credo che le storie che ci fanno. La ciaccia grigiunga.
0: Allora speranza c'è qui da l'ancivain erder ciò belle storie. Armando speresti che venci l'ancivain l'ora da ciò per la 14 la volta conti e c'è pei grazie fici c'è d'erosco e allora c'è un bel di.
2: Grazie fici, good gente.

0: RTR in venderdì ens mezzdì ed es la regista quart ens les undes.
1: Il Gelender, presentata la festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Val Chava.
0: Duas occurrenze stemmen sul Programm questa sera. Per una il Ecstatic Dance a Schuol, ein il Palas questa sera a partir delles 7:30. E loro vessen dice un referat sul Programm, quale lui ein il Museum Regionale sur Selva. Andreas Moser, col referat Wölfe, sind sie uns zu nah? Quei questa sera a Lyon ein il Museum Regionale, la sera alles 7:30. E loro guardanze giusto dice ce ci gira da mem ins mezzdì. La tournée dels Ateliers a Wirz comincia questa fin d'efna, da mem ein tils Ateliers de Lavin fin aftan, a partir delles 10 ins mezzdì, e l'ora vessens da mem erenche la tundeide a Savonin, quella olle a partir delles 10:30.
2: Il Challenger.
1: Presentata la festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Val Chava.

0: Las novitats ter RTR.
1: Da quatter sin dudas, il Cussel Nazional vol lubir da pli vendites de dumengia, ad il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik. Quai end ust als temes alla sindes al microfon Hugo Scher. Il Cussel Nazional vol da pli vendites da dumengia. L'avant mezdia el debatà a quantas dumengias l'on las facentes d'ascian avair avert lur portas. La Ciombra Gronda vol che il Chantuns d'ascian lubir 12 dumengias per on, oz en quei quater. Cun 97 contra 95 vus è il risultato sta piz a cup. La facente va os en avosa nel Cussel dels Chantuns che aveva già decidi ed er strecce main contra da pli vendites da dumengia. Il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik. Sco quai che l'Associazione Professionale Auto Schweiz comunicescia, eran 36% de tutti gli autos immatriculats da nov autos elektriks. I sai alla prima giada che questo compart fece ora passa in terz de tutti autos novs. Malgrà il svilup positiv resta la mobilità elettrica dentant da vos las finamires della Roadmap 2025. Der Norlezza aves la compart d'autos elettrics vuli essere il 2025 sin 50%. Ed anche la novità al tennis, Victoria Golubic stat per la prima giada en la terza ronda del turnier da WTA 1000 a Peking. La turicaisa ha battì l'americana Peyton Stearns en 3 sets con 6-4, 3-6 e 6-3. Per Golubic è questa la prima vittoria in 2 duels contro Stearns. En la prossima ronda fronte la svizzera sin la ceca Linda Noskova la vittura da Wimbledon.
2: La meteo.
1: Il sventer mezzì plovi, c'ha e là, in Legnadine Basse e la Val Müstair dati pli lunghe fasi da soleil. La temperatura maximale in la regione de Cuira 22 gradi, in Zure e Sozelva 20 gradi, ad in Legnadine Auta 17 gradi. Da maun è esidet sulle lief con nivels de cumulus e la domenica dati per part soleil.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Le mezzo nel Zürz er Romies Vötle, raccolte e sfatte, forse ci sono inciani per ultimi spatazzi la terra, forse per urtais vels. Ma c'è significa, insomma, fer raccolta, quando importanti sono prodotti regionali, oggi in dì, anche per la Romancia. Risposte dopo per voi in pochi minuti. Il microfono per voi, Natalia Diller, buon dì.

0: RTR in venderdì les ündische Metz, temper les Novitäts, oz cun Hugo Scher.
1: Cusilier federal Guy Parmala sa retira sventer indigens en uffici. Ad una conferenza de media sa il ministro d'economia declara che il cialia sin la fin dall'on. Il politico della PPS a 66 ans e deve nielegi il 2015 en il Cusilier federal sco successur da Evelyn Wittmer Schlumpf. Il Cusel National vuol che il Chantuns d'Aschen lubire nel futuro 12 vendite di domenica per on e becmo 4 sco actual. Con 97 contro 95 vus e il risultato sta piz a cup. La facente va os e navosa nel Cusel del Chantuns che aveva refusato er strecce mai la proposta. Il settembre era mince terz auto nuovo in Svizzera in auto elettric, sco quai che l'Associazione Professionale Auto Schweiz comunicescia erano 36% de tutti gli autos immatriculati da nuovo il settembre autos elettrics. I sai alla prima giada che questa comparte fece ora passa in terz de tutti autos nuovs.
2: La meteo presentata la prosenec tutte. Conseglazione sostegno in casta solitaria dat en la veglia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: I gira quel ciosa ter la meteo. Il seve mezzi is variabel mainch surterati, dopero erin per fases de solal. Il centun grigiun central e del sud plova quell'ora co e lo, e da mem is allora però giaraccio vaira sulla lif. La temperatura maximale is l'ora il regiun de cuira ter vance duas gross.

0: In direzione fin d'Efna con RTR. Din domenica ci va in Ving festeggiare in Valmüsteir la festa de raccolta. E noi da RTR essens naturalmente erlo a löper rapportiere da questo evenimento. Quindi ven fat con var 5.000 persone ci inneron a guardare questi corteggi tre svalciava e faron l'ora erince un stop al marciò ter l'unolotter da questo passa 50 stanz. RSVS sono in domenica in il bus d'RTR per emettere live della domenica della Valmüsteir ed insieme con me saranno ad udire anche due altre voci femminili in più. Una conosciamo già, quella di Anna Caprez. E l'ora è anche quella della Sofia Stuflesser, che tu ne uscia.
1: Sì, Gian, io sono Sofia Stuflesser da Urtijai e ho una gran passione per la rugine della cultura ladina.
0: Un interessante. Hai, ella ha 32 anni e deriva appunto da Urschai, per Tudasch St. Ulrich e la Val Gardena. Ella sarà la co-moderatura in domenica, in giro con microfoni insieme con mia collega dall'Engedina. E la festa della raccolta in Valmüsteir ha qui stanno appunto un tema fici importante, la collaborazione sur confin, appunto Ercols Ladins delle Dolomites. Per sprenza unir un po' più ferm a nus con nostra parentela rumencia, fainz nus appunto questo esperimento. E Sofia Stuflesser è la persona ideale per questo progetto. Ella è presidente per l'Unione dels Ladins, che si ingaggia per il mantenimento e la promozione della lingua in la val. Cioè Ladin veng appunto ercultivò in sia patria, quindi ella nus uscì.
1: Ma la vita da un dì il ladin scialli pregiant dan tal dut la lias, tles unions, i calli propri scialli bel te scola samban anga, no son 2 euro de ladin alena, te scola calli ben un po' puerc, un po' massa puerc per mantenere la rugneda, ma duc i sculeies un pera ladin, un ses un pare ladin, i nxit la vita da un dì, mus un dì che il van ben rugna.
0: Hai, ci spude specific fare un po' di più per la promozione della lingua il ladin, sotto striccia ella. Nella Svezia, e già mi c'è tenuto, allora, schon difficoltà di inclegere i nostri idiomi in grigiundo, la tiers. C'è la situazione non esotra in sia patria, siamo appunto 5 differenti idiomi e una lingua comunale in scritto.
1: I pona uns un cemo ladin standard o ladin dolomitan, che è un po' scicl roman scrijun, na rugneda standard inter ladina, che van metto ta cap per scri, nia per rugne, ma me per scri, i calmette puercia occasions da via clinimonia, un tang adurvat l'amministrazione pubblica na dausumonia la durve.
0: O c'è una di me, la nostra co-moderatura ladina, la Sofia Stuflesser. Ella è l'ora in gir in domenica col microfono alla festa della raccolta in Valmüsteir. E se la ves, da, passate vos spera via, e da sfermir. Un giuna tema, un giuna sretnienches, ella domanderò in più aduna il prüm.
1: Buondì, potessi pavo fare un'intervista per la trasmissione della raccolta, la festa della raccolta.
0: E crei qui in Clegianza non tutti. Fin in domenica live con RTR l'ora da vent della Valmüsteir. Fin là, em l'ora mis dos colleghes erinci un po' in tempo per exercitir pledins. Et più importanz, tu ne nemici a cas, uscia, c'è nus purans in prender.
2: Grazie, Fitch.
1: De gra.
2: Per plagiar.
1: Rai bel.
2: Nusens udins.
1: Saudion.
2: E c'è vus un bel di.
1: Io vi invito un bel dì.
2: Ed è allegro sull'emissione di domenica.
1: Io mi conforto a menare la trasmissione domenica.
0: Ed è in mince casera. In domenica, a partire dalle 10, essens nus l'ora live con nos bus da radio a Valciava. È allegro enorme di dirci una volta ora sui piedi, essere per voi. E avete naturalmente un piacere, se l'una l'altra di voi, veng a spera via a guardare un po' ci gira per noi. E forse non c'è un piccolo tip tra i nus e l'altro nus è da guadagnare qualcosa. Per cui, in giugno sarete niente, ni ansfir la visita in domenica. E così, Isa, USA, Ergia, quarta e due, tempo per fare pronto il gentile.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Gli edeci Guy Parmalin o annuncia de Calarsco, consiglier federal.
2: J'ai informé mes collègues ce matin lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
1: Et pitata nel magazzin facendo una loro bilancia, da sia la vucre. Scusi, facciamo la bilancia della raccolta in Val Müstair in vista della festa della raccolta ossa domenica. Damai un magazzin con finizioni ed un magazzin con bilancias. Bel, isas con nox, al microfono Toni Poltera. Il presidente della Confederazione, il consigliere federale Guy Parmalin, sarà teire la fin di onda sis ufizza. Che oi politica della Partita Popolare Svizzera comunicia oz an una conferenza da medias. Elias Zuzeus.
3: Las ramurs dels últims dies sono nudes confermadas. In una conferenza da medias extraordinaria, al cusler federal Guy Parmalin oz annunciasi a demission per la fin de quiston. Il politiker vadaes del PPS e presidente della Confederazione actual es entra in ufficio vandradont un de jans e voglia ossa far lö in temps mals durs per forzas vivas.
2: Cela fera à ce moment-là 11 ans que j'ai été élu à cette fonction et le moment est venu pour moi de laisser la place à des forces vives en ces temps de grandes incertitudes.
3: Durant la posa da sta, aia Guy Parmalin ponderà che ci sa il melder pel paes e sa nulla conclusion che quae sa da retrar d'uffici la fin de l'on. Il cusler federal partenza a fitch grad per saisons in uffici ed sa la conferenza de medias ingrazia pro collegas e squadra e pro sia famiglia ed amias. La sanda è stata els ultims ons in tema regular pro Guy Parmalin. L'om de 66 ons ha però d'una dicel fece fin la periode d'uffici se la sanda permette quae. La domanda che la sanda assai per vedere qua è stato un motivo per la demission dementesce il politico Vadais.
2: Non, c'est pas une question de santé. C'est une pesée d'intérêt, une réflexion que j'ai menée depuis cet été. Je dois vous dire que 11 ans, je ressens quand même une certaine lassitude. Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'il l'était au début.
3: In una domanda da sanda. E la fin già la sta ponderà la decisione e sente davo un de jans una certa stanglantum. Il feu interno non arda più se ferm col cominciamento dell'uffici, concede Guy Parmalin. E la svegli in futuro occupar da Madame Parmalin, scocciol nomna sia donna Caroline. Quella è stuvi far bler sacrifici zils ultims ons. Il o la successura de Guy Parmalin vigne letta la sessione del dezember dell'Assemblea federale.
1: An la seconda parte di magazzini allora discorrigen con nostra redattora in Cia Federale e facciamo bilancia di Ende Jones Parmalin an Uffizza. Oggi sto in Davos D della sessione de ton di Parlamento Berna, tranter oter o il Consiglio Nazionale trattando cantas domenges e on las facentes dovessen aver avert lor portes. Las novitats osa con Alexi Baselgia.
4: Il Conseil National vuol che il Stiantuns daschen lubi en l'avenir, che facentes an avert 12 domenges per on, o zen quai 4 domenges. Cun 97 contra 95 vus se il resultat sta pizza cup. La facente va aus en avos en il Conseil del Stiantuns. Quella aveva già decidi in en prima giada, era con in resultat strec, conter de pli vendites de domenge. Con le votazioni finali, il Consiglio Nazionale del Consiglio del Stiantuns termina la sessione da ton. Trant'altro hanno le due chambre decidi che la hotelleria svizzera profitesse fin avanti di una taglia sin la più valore più bassa, quai infin la fin del 2030. In ulteriore decisione è stata, con una dettaglia del reggio penale, che modra reggio, tocca in l'avenir tar il delicts che nessuna nesce un becch. En pli an il Conseil National del Conseil del Stiantuns decidi en la sessione passata che indemnizzazioni de partenza per il cadre il pli out della Confederazione nem bec pli lubides. L'anteriore facente della Migro, la Micasa, stosserà 4 de sias 30 filiales. La stizione de Mobies va era en novs mounts. Chi che è il nuovo possessore della facente non vuole mica se becch tradir. E si tratta di una gruppa svizzera di investitori che sorpia 100% delle azioni della Micasa S.A. Communicesce l'interpresa sin domanda dell'agentura de novitats AVP. Serradas vengono le filiales de Micasa a Langendorf, Brück, Buchs e Crissier.
1: En ox tornagn an Grischung, an la Val Rossain, che la Val trantr Mustere sum Vic, en crappadas 82 nurses. Elas en crudadas sur en greb giù.
4: In a gronda parte las norses, numnate main 60 fin 70, tocchen al pur Markus Berter, de Segnes. En vers RTR a quel confermale tragedia che capita devant bum trai semnes. Reportal in prim da quai aveva la Gazette Südostschweiz. Il motiv per la crudada delle snorses ne bec clair. Il pure dentant per schwans che le sain venides schiacciades. Sched in Luf, din Chaun, uscia da ein auter incident, na possian ins bec dir. Actualmein venien prendides proves da DNA delle snorses. A Trimis alla radunanza comunale approva unanima main dus contracts per promover la biodiversità de Guaut. En il nov reservata Guaut natural Maschens, keine surfaccia de bunumain 130 hectares, esident an dvinevant pusaivel dir per il strocs de rimna Pumaraida e Buleus. Il second contract per totia 15 zones de Guaut vei, con una surfaccia totale de circa 90 hectares. Aquira è in nome de 39 ans blessaier tr in accident de lavur. Il meine crana aia lavuravi din mia de fundament, comunicesce la polizia centunala. Giudina schiala voleva il fermain element entulada da 100 kilos vida la carana. Cum far quai saia l'element cupicia insemen con el. Cum blessuras vida la bacida, anins transportalum en l'ospital centunal.
1: Tant talas novitats e las dodas e set.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: La festa della raccolta Val Müstair, che a fin d'emda vign sa presentò, noc sin stos Schompi Botenval e va in propa fac raccolta, che la da Tifels.
5: Non la possibilità da sauar per garantire vers 90% delle parcelle e geni da vens con il blau.
1: Sin discorso da raccolta, ma era discorso da l'ora, il settembre, c'è sic scu anche mai. Ed era nella seconda parte del magazzino La Bilancia, da Guy Parmelin, el cio on si odds da Saretrir. Avant tot che, però...
0: La meteo.
4: Oz ventemestis abaraten nivels e fase sulle jives. Consonten il grigiun centrale ed il grigiun del sit stonera quinta con uradis. La temperatura maximale è a Murez inter 17 gradi, a Savogni inter 18 gradi ed in il grigiun del nord dati 30, 20 e 22 gradi. De maun fai aura 10 sulle jiva e le svalade sei le prime anche a ierauta. La domenica si lura per part sulle jiv. Qui va la temperatura omedus dis fine 22 gradi, sind 2 mm stangi per maximal 12 gradi.
1: La novità dat ozits dus do chover Guy Parmelin Saratera. In occidents osa an lingia directa con nostra corrispondente an cia federala con Fabia Caduff. Fabia, in a sorpresa ci Guy Parmelin Saratera e io a ce ne mangi bei propri momenti.
6: Ai, qui a Berna, hai dato già da spe un tempo, d'una der ciò vurs ci han dit, ci creien, ci els retira. Quelles vurs sun lura erdventades via più de dotta, so se diran la session du tuon. Per que in unes una gronda surpresa, però tu ad una un moment special schön cuslier federales retira.
1: Guy Parmelin è la nigio elegia il 2015 avant Ende Johnson nel Consiglio federale scu successor della Grigiunga. Evelyn Wittmer-Schlumpf, c'è resta osa de quels ons Guy Parmelin?
6: Nu kun ja scheine Guy Parmelin pel moment sco minister d'economia, però curcelles nu elete van dün de jans a el comenzà sco minister del Departement de Defensiun, Protektion e Sport, is sto però dirce in quels trei ans en in quel Departement nun alla scha propi in avo grans verstiz. Otter de vo curcela müda ein til Departement Federal d'Economia, Formation e Recherche. In quel Departement des el cresciu ein tins es uffizi, un gran success per el es stüre er la convegna de commerci libre cu l'India o quella cu l'Indonesia, der quella cu stadis de Mercosur e l'erstu las ultimas trattas, quella vegn pel moment trattada ein il Parlament, una convegna ci des un important pass per l'economia svizzera. Nada schmanciare ist che Guy Parmele era il president de la Confederazione durant un dels ons de crisi de Corona e la surtut de Simonetta Sommaruga de quella vota del 2021 al presidi e usche al management de crisi. El a l'amo sa si es abilitats sco de stadi e la discuri pel cusal federal de feis les mesures de feis al minister de sanda alle berse e que la critica dera grande giusta or de seis per ti. La politica agrara es un dossier ci ti la accompagna. La hai dat differentes votazions era l'urna, per exempel tantasur de la nutritura sco la domenica passada, o l'ura era iniziativas de pesticids o parova de baivernetta, quelles al tuotas gudegna a l'urna.
1: Del è sto davant ve, curaci ni pi turbulent per l'economia svizzera, il devozons, curaci Donald Trump, davant o presidente di Stati Uniti, e do, pemuso tanta bungaviglia anvers la Svizzera.
6: Sì, Guy Parmele, insieme con la consigliera federale Karin Keller-Sutter, els han negoziato con gli americani, ci han schmanacciato alla Svizzera dazi da sur 39%, con visite in America e discussioni intensive con gli americani, han Parmele e Karin Keller-Sutter potu sbassare quels su 15% la situazione es amo d'una instabile. Se resta in giusto su un livello internazionale, al più grand palc a Guy Parmele survenicur ci a datlin scunter tanter la Russia ed il Stadis Uniz a Genevra, Joe Biden de quella volta amo president del Stadis Uniz e Vladimir Putin president della Russia san in scuntrats quadera del 2021. Aduna, con seis möt modest a Parmele gestì una l'altra situazione difficile, però era d'una con humor, quel ermo sa, curcel es stat als Championatis Mondials de Balapé in America, con su el chapé Switzerland Great Since 1291 in Chapé, con un messaggio a Trump e le discussioni de Dazis ci ha procurato per attenzione.
1: Ora siamo un po' nervosi, ma il più interessante quasi tra le dimissioni del Consiglio federale è la grande domanda ci succeda, perché Fabia ci succeda?
6: Il Partito Popolare Svizzera sta scoprimo sclerir due domande. Succede un Roma? Sono un romo ed essi esser un uomo o una donna. Il Partito Popolare Svizzer non ha a momento una donna anche il Consiglio federale, forse c'è che è smuda in dezember per le elezioni. Ed una donna della Svizzera francese fu Céline Amadru, da Genevra, ella è consigliera nazionale ed un dels chos alla testa del partito. E si comincia naturalmente il carousel di candidati e candidati e là è erde da dire il nome della consigliera del Stadis Esther Friedli, la Sangala Eisa ist das Spiel 2019 in dem Parlament in Bern. In Diskussion ist però la Consigliera de Turic, la Consigliera Governativa Nathalie Rickli. Ella ha una fitch buona reita Bern, a causa che ella dera Consigliera Nazionale e l'experienza usa l'Executiva. Però alla fin è si un po' sco pro l'elezion del Papa. Cici va co favorit, non è spel più l'ora la persona ci venne eletta. Va in ervis exemplare che l'ultima volta ter le elezioni per la successione de Viola Amherd. Claire favorit der Markus Ritter, er Präsident del Spaurs, eletes per anü el Outsider Martin Pfister. O Erstattelkast der les Elektions per la Succession de Dale Berse, grande Favorita Eva Herzog, elete es Finalmannschneide Elisabeth Baumschneider. Ed a propos Guy Parmele, el der una Elektion de Surprise in se. Ja schon dat cels Exempels, per exempel der Karin Keller-Sutter o Albert Rösti, el sunitz illa Kursa sco favoritz ed nüt seletz.
1: Also wenn sie num no imper noms, sie wessen ramplazar Guy Parmele, surtout che ci per toccia si in una Welche, ni in Welche wessen ramplazar appunto el sco Welche, ma i dat anche in a otra donna dece importanta e è una figura importante per la Partita Popolare Svizzera che è la consigliera federale Magdalena Martulo-Blocher. Sì, Chances?
6: Magdalena Martulo ha con sia EMS chemi naturalmente un intensiv menster, ma co cella digeir un ci fa gran plagiair. Per ir entel Cossal Federal stessle dar suques co quella volta ses bab, Christoph Blocher, er finanzial manch fus un post sco Cusliera Federale main lucrativ sco chef della EMS. Ma Ersche Martulo ves muschtes de candidar veni greif. Ella is entel Parlament una persona fige di spitaivla, quad essi granda resistenza or dels otters partiz, per nire lettere drovle erles wust dels otters partiz. E quelles fam plütöst nur a persones mein di spitaivles entel Parlament. Desa stol ura schanter, vulai dir in una kursa per un setz, sapiont, chatter l'elektion, nusere al resultat un dels milders.
1: E per la partei da setz, per la partei da popolare Svizzera, c'è monti osa cala situazion osa?
6: Ma pel partì non è probabile il milder timing. Pel partì popolare svizzero fu probabile stat milder se Guy Parmelin fosse il prossimo, che avesse dato un po' svunch per le elezioni, l'attenzione ci sorvegna e cerca un consigliere federale, quella è d'una grande. Ed un altro aspetto è la domanda dels departamenti. Pel momento è Beat Janssel, chef del Departamento Federale di Giustizia e Polizia, EJPD, e ter probabile vuole lo risultato al Departamento che Guy Parmelin anempe, il Departamento Federale di Economia, Formazione e Ricerca, WBF. Vuol dire che il Partito Popolare Svizzero stesse risultato al Departamento Federale di Giustizia e Polizia, un departamento che il Partito criticesse ad una ferm che può essere interessante. Interessante è che l'ultima volta che il Departamento era in mans del Partito Popolare Svizzero era con Christoph Blocher, vuol dire che è stato una vengeance in Nann e da spela ha al Partito Popolare proprio improvato a nascere su quel Departamento, da nascere la responsabilità tanto per il dossier d'asilo. Per la politica è ad una stata d'avantaggio se quel Departamento era in mans socialdemocrats. Also, als prossimi due mesi e mezzo, fin tra l'elezione, il 9 de dezembre, la sessione d'invierno, che vengono giure fitch interessanti mais.
1: Vinde mais fitch interessante, il 9 de dezembre, se vengono allora ci vengono successore, ni successore da Guy Parmelin, LCO Otza annuncia dass er trägt, se la fin di on, che si adesso sto in de Jons an Uffizza. E noi sono Daniela Vos, se la stad Vangeseis, e la stad Vangeseis, che la son stada cioda e siccia, anche per siccia, e manco di vista grigiunga, e sto in settembre. E lì su Zeios ho discurria con SRF Meteo per mettere a lì la situazione e per vodarci dat forza mio romanti o ciover.
7: Con quella col vest della Svizzera ha il grigione un po' in fortuna durante l'estate 2026. Singole razzate sono procurate per poca acqua. Il grigione del sud ha la quantità di pluve già stata scositata per questo tempo dell'anno. Il grigione del nord e centrale per contro ha dato la metà di quei ci detto schlöd in sta, cioè Christoph Sigrist del SRF Meteo. Più mal sei stato vist il grigione il settembre.
8: Ganz konkret im Rheintal und in der Selva, da hat es zum Teil nur 15-20% vom üblichen Niederschlag gegeben. In Chur zum Beispiel hat es 13 mm Regen gegeben. Also das ist praktisch nichts für einen ganzen Monat. Und wenn man die Statistik lang anschaut, mit allen Messwerten, dann ist das Platz 2, also der zweittrocknigste September in der ganzen Statistik.
7: La quantità de pluve, die ci ha dato in Tanz, sei viel zu visibel. Per wie viel Confine der Neuf sei però 8, konkret sind 3.200 Meter, Kula la plövge almeint per grande part i las aues, in pede restar in forma de naif sulles montagnes. De pü spranze, punto mildra meint, dette in a situazion speziale il mar Mediterran.
8: Das hat im Moment 2-3 Grad höhere Temperatur als sonst in dieser Jahreszeit. Und das ist sowieso jetzt die Jahreszeit, wo es mehr am wärmsten ist vom ganzen Jahr. Und jetzt ist 2-3 Grad wärmer. Und das heisst auch, dass das Mittelmeer viel mehr Feuchtigkeit abgibt. Jetzt muss einfach nur noch eine Wetterlage sein, wo die Feuchtigkeit anzapft, also wo von Süden her die Feuchtigkeit zu den Alpen geführt wird. Und dann wird es richtig viel Regen geben bei uns. Es ist immer so ein bisschen ein Wabong-Spiel. Also, es kann dann auch zu viel sein, die Wetterlage im Herbst, mit diesen starken Niederschlägen vom Mittelmeer her. Die kann wirklich auch zu Überschwemmungen führen. Aber wenn sie so ein bisschen moderat daherkäme, dann wäre das optimal für uns.
7: Si dette loro mo püsses de quelles razzades, es podes almain pisserar per de pü aues e dosche nudrir er laue de font, conclude Christoph Sigrist.
1: Metrologia, l'ora e l'agricoltura, che è una simbiosa. Deja ja ei chilas Alps en Scargedes, schon pi Botke, ston ci schio, verfagnin sto erbe ple, ma i dat naturalmente anche denia la vuxpilz, pilz, pux. Ja, per esempio, da raccoltare i stifels, i zardöfels, la ma l'intera. Schu, per esempio, jon jacen flure della Valmustari ci fo, im moment gli schella la vux. Florin, juon e sto? Na, bece gidar, ma avurdar e tarlar.
9: Las maschines de la raccolta de Dardöffels sün in Ciampa Müstair e la Val Müstair lavuren plenamens de spö undi. Enche sum de raccoglier una o l'otra de las 5 hectares del paur Jognacen Flura.
5: Noi non so proprio la grande raccolta per cominciare. Io dico se c'è a venire a garantire 20% mai in varazione air, ma naturalmente con quella sutina avesse potuto essere naturalmente 50% e la qualità un po' più male. Allora, vuol dire che non darà una buonissima raccolta, ma basata la media, ma semplicemente esistente una qui una qualità air per vendere.
9: Con Power Dardöffels si può fare il lavoro per la raccolta a Meldres. Ma, usce ogni accen flura, sai adegnire a breuc minchan con otras circumstanzas. Per esempio, doc minchan uno l'otter ciamp ci porta più gera raccolta d'ardöffels e certs ci portan più poc. Un otran sa quell'ura zozzura. Per cui sai a tenorel l'influenza del paur sun la raccolta be una piccina part. Tot il rest sai dipendente della natura. Per una raccolta perfetta d'ardöffels trovesco circumstanzas perfettes, usce ogni accen flura.
5: Una è massa sud, una è massa molla. Se quando non sbiamo già tanto la lingua del paura della propria scia. La malintera dovrà in inizio fino a metà on relativ blera, ma verso la fine si contenta di disimpadamento. Perché allora può essere le malattie da sbulaise qua e sono un po' più problematiche. Ma in inizio dovrà proprio blera, perché se non ha qua sembra mai una retta raccolta.
9: E quest'anno non è già quei gia a vonda plövgia già al principi della stagione. Usè o la sutigna da quest'anno giunò tenor l'organizzazione della branche suis patat in tutta Svizzera per una raccolta usè piccina quencia me. Qui o erba doi ogni accian flura. Il Valmustar però si già preparò già da spedizioni su usè sutines.
5: Non la possibilità da salvare per garantire verso 90% delle parcelle si funziona tutto. E ci sono a botte, e qua c'è nuova veramente a salvare la situazione e c'è niente da vendere con il nel blau.
9: Usè, sai a el content con la raccolta d'ardöffels sun sias champs, usè ogni accian flura. E se tu già a couplan iso, sai el in un perdis a fin col rest dels champs d'ardöffels.
1: La raccolta an Val Müstair e domenica vien fac i grand til, perché la raccolta, la festa da raccolta, di remanent. Mossa RTR lo in livestream che domenica o domenica a partire dalles indes scu livestream balletz impressionons della Val Müstair Cotter Nux. Che fesi sto di magazzin da mezzde di zduz de chover il deci Guy Parmalin o annunzia cel cala scu consiglio federal sen la fin di on. Responsabla pil contin è stata Prisca Bundi, la redazione delle novità oggi Alexi Baselgia e dai microfon a sua compagnia Toni Poltera. An 6 minuti e le 12 mesi, lo date co le gratulazioni.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: E c'è il magazine del Metz di Essensus Bein Informos e veins a temper las gratulaziuns de RTR oggi il 2 d'October. Al microfon Natalia Diller. Do una gratulazione per Sandra Tuer de Au in Centun Sangal e ella festeggia sia 48 anniversari. Per ella si è scritto: cara Sora, da tot cor cordiale gratulazione sintiu curonto chavel. Gauda tiu di, car salit stil squolms giù e la bassa, tia Sora Gronda. E nos podan sedler la aniru cun proteger.

Aniru con Proteger per gratulir alla Sandra Tuorda au in Centun Sangalla e la festaggi il 48 anniversari. Vrin es Arno Caminada ci festaggi il 50 prel es nia scrit. L'intera famiglia gratulesce e giavisce tot mo il bien a ti. Grazie fec per bene in qual survec che ti es fac ni fas vinavon per nus. In BG e Carsalitz de nus tuts. E per Arno Caminada te lines nus a Gotthard con Thunder and Lightning.

Gotthard, Thunder and Lightning per Arno Caminade de Verinci festaggia il 50° anniversari. Angelica Foppa Caduff, Schluein, oriunde de Rueras, pot festeggiar si 70° anniversari. Er ella survegna una gratulazione in scritt. Cara mumma, donna, tata, sora ed onda. Nus tutti ci vigiamo a ti, da tutto cor, tutto il bien sintiuna telezzi. Ussa, con sia tontons, prend tot pli lef e gauda la vita con tia famiglia. Cars alitz, da te scars. E scucis tuce per una mamma, ter lainz nus musica per mammas omis dus con cara mumma.

Am Schluss, cara Mumma, per gratulier ad Angelica Foppa Caduff, da Rueras ci festaggia sia zatentivel anniversari. Meinrad Livers a Trun festaggia il zatente cingevel, el survein gratulazions. La suprastanza ed ils collegas da cant del cor viril Ligia Grigia, gratulation, gevision in bigi da fiasta ed anc biaras, bialas, uras en compagnia. E Clercetter Lainz, l'ora il cor viril Ligia Grigia, oz con la montagne.

0: La montagna è centur del cor viril Ligia Grigia, ter l'oper Meinrad Livers de Trun, ci festaggi il 75 anniversari. E allora ho Ottilia Kollenberg de Cuiro, ozimbunura podia annunciar per la cupina, quella va alla Claudia de Marmes de Salof.
1: Io le saluto mia nazza e le gratulare della e le vigil tu bien, per si usi son tavolon de nascenza. Con car salits ed in BG.
0: Quel strametainz natürlich fitch gugent con nossa cupina Salofter, Claudia de Marmels per se sentevel. E due sese quardens luna e iflas linse telefon, se avesse sgugente gratulere in spontana qualcun nuzza gela chance 0800 20 25 30 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

77 Bombay Street Drifters in the Wind. Il Livio Bolfoni de Souche ha scritt un WhatsApp per gratulare a sia frir Lino, ci festaggia oz sia 14 anniversari. Ciao Lino, gratulesch e tot il buon per tes anniversari. Grazie per tot ce fasch per mai. Muchas gracias e per les otras, süüüü!

Ed ossa o il prossimo gratulante, credusta pendis un po' in mema bot il telefon. Samir Afrug de Send o telefonò el vesco gent de gratulare alla aita che donau pel 45 evel, je viger tuor il buon e qui con Paulino Acla ed Engiadina. Ed erce lo pendis sul telefon a complinza naturemanc il je vis de musica e la gratulazione.

0: Engiadina de Paulino Klapper, aite che donau ci festaggi il 45° anniversario ed il telefono is usa Cladinot Deftan. Allegra.
1: Allegra, donna Natalia.
0: I nuovi saluti.
1: Eles gradular a mia sovrina, merblina da Canal, da Dardez, e già vivere tutto il buon, e non sa preciso quando c'è le 65 o 66, in ogni caso la il tempo di pensione era. E ormai c'è una sentita aite esercizi, giusto l'essere gratulare da aita che da un'alcola derina vagina fosse stata un po' più da lungi. Già visare in tocco della musica di Tarasp, Taraspi e su, su il barblino e la trombetta. Già visare tutto il boom si andava in avanti. In lunedì di inizio nella cinquina.
0: Bunishem. Lure Terlines Nus, la marcia Cromontana della Società di Musica de Tarasp. Signor Cla, grazie fitch pel telefon e d'un bel 7 mezzdì.
1: Stessa manch, grazie fitch e d'arrivai.
0: Adio. Merci.

La Società de Musica Tarasp con la marcia Cromontana vien da lo per saludir principalmente la Barblina del canal de Ardez per sia 65 o 66 anniversari e allo stesso momento ergratulo ed aita cadonau.

0: E nos giants del show a der dates per la prossima gratulazione. Lo is la Yvonne Andri al telefono. Allegra.
1: Allegra, donna Natalia. Io avessi ingratulato a Berblina da canal. Ciara Berblina, partita anniversari, te gratulaini, Reto, Giorgia, tutto il buon. E faccio ti resti frisce e possiamo gli alder bless, besons. Con nostra compagnia e senza nostra compagnia.
0: E dopo vai in se erscleria in se l'etete della donna Berblina ens non dance del tocci giure si desse 65 o 66 ma i desse al 67 vel alla dit.
1: Un de più in quel caso.
0: Ma quel non fa in guata. Un de più più poc non importa.
1: No, no, si desse frisi saune i contanti lo risquai.
0: Beh, preciso. Allora, gratulanza per 67 euro alla Berlina e qui con Johnny Hill e Ruf Teddy Bear 1-4.
1: Buonissimo, grazie Fitch.
0: Grazie per il telefono e bel 7 mezzo di.
1: Grazie per il telefono, ciao.

0: Semplamaing bella questa storgina del Johnny Hill con Ruf Teddy Bear 1-4 per Berblina del Canal ci festaggia sia 67 anniversari e per ella da quel giusto in cina prossima gratulazione ci veng della isolina Andri Allegramaing
1: io les gratulare a Berblina e ti auguro tutto il buon sandai fortuna e speranza la vender c'è ne a fuldera. Ci non può dare un papà taffer insieme a bere un buon caffè.
0: Voi siete tramite un invito alla Berblina, congratulazioni e quell'ora con un touch musica della Società di Musica Cirfoldera Lü il Gamsgebirgsmarsch. Grazie per il telefono, Isoline, bel sabato.
1: Arrivederci.

0: Il Gamsgebirgs Marsch. Suno della Società de Musica Union Cierf Fuldera Lü. Weinset lo per Berblina de Canal ci festage il 67 anniversari. Id es lüne in quarte del telefon es usa Maria Vincenz de Cuira. Allegra.
1: Buonasera Natalia. Io les vuoi gratulare a mia sora Rita Montalta de Mureisen, Silcia Tontava. Cara Rita. Nos gratulain de vijain a te to bien sentiu se atontavel, cli ci vantira, ora vantou buona sanatat. Adem ca te sa pesen dic, da cogin de quasiu sua tiancia a tes hobbies, se di cantani, fa piatta, non c'è ca te asca, quai mondi ca te sa pesen dic fa quai. A quai feteu in nom dis forlunz, cum familias.
0: E du hast es wieder für Feste in Sembel?
1: Ja, dann grazie per l'invitation, natural meine Dela. Du hast es wieder für Feste, si mureis und si conchirela. Ja.
0: Allora, accompagnanza su la festa con musica, Willi Tell di Nisel a chli la bambalelo per la Rita. Grazie a Gianna Maria per il telefono e allora in cina bella festa.
1: Grazie a te, con il video è, ad in BG, stai bene.
0: Adi.

0: Willi Tell, Dini Seel, Achli, La Bamba, La Musica, per festeggiare Rita Montalte de Morissen, ci festeggia il 70 anniversario. E du sei, deins in ce schwelt, un kurz sguard sun via.
1: Vias e traffic.
0: Sui l'autostrada a Trede strenter Sufers e Splüge in direzione San Bernardino o con un auto con una panna e prede qui venga il traffic no alternant sun un viel. Buon viedi e fai attenzione sin via.

0: Leona Lewis con Run in 5 minuti is l'una e mezz. Ides, ince da regalir qualcosa, bons del bogna in giardina. Mincedì, docque, due entregges per qualcun ci ho surfnie gratulazions. Oz ven quels bons l'ora alla berblina del canal, der deiz ci festage il 67 anniversari. La ho surfnie pieces gratulazions, oz ci vigens ince un bel di de festa e todel bun.
1: RTL, las gratulazions.
0: E adesso ci vi a voi sentire un bel venerdì e mezzodì, una bella fin d'efna. Noi siamo in l'ora del show domenica, live della Valmisteir, della festa della raccolta. Se non vai sentire in plans, l'ora di gente e spera vi. Mio nome è Natalia Diller, Stebein e fin un'altra volta.
1: Il suo intermezzodì per RTL.
2: Con scoprides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: las novitats der RTR.
1: Ielas duas, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Guy Parmelin annuncia auzavant mezzdì che il chiala sco cusia federal e Svizzers e Svizzers con in rente de veia decina andavant al genè in zitta pli in le borsa. Il Consiglio federale Guy Parmelin remette ses uffizis in la fin de l'on, suenter indigents e gist suenter ses secondons co-presidente la Confederazione. Quai al comunicavant las medias a Berna. Il politica della PPS ha 66 ans. Ses secondon presidial è ferme in pleni. La dispita de douane con gli Stati Uniti e la discussione attuale nel Parlamento avart il pacchetto convenies con l'UE en mo duas de las numeruses facentes. Davart la successione de Guy Parmelin decide l'Assemblea federale en la sessione d'Envirn. Las rentes de l'assicuranza per veise survivents e de l'assicuranza d'invaliditat crescen per circa 1,6%. Quai al Consiglio federal decidiot ed in EU scia su andà la recomendazione della Commissione federale. La renta minimale dell'AVS e de AI per una persona singola con una durata de contribuzione complaina cresce de vendel genè che ven da 1260 sin 1280 francs. La renta maximale cresce da 2520 francs sin 2560 francs. La decisione del Consiglio federal procura era per midadas tra il provvedimento professional e tra le prestazioni supplementaras e transitoricas. L'anteriore facente della Migro, la Micasa, stosserà 4 de sias 30 filiales. La stizione de mobiles va era in 9 mounts. Chi che è il nuovo possessor della facente, na vol Micasa bec tradir. Es tratta di una gruppa svizzera di investitors che surpia 100% delle azioni della Micasa S.A., come ne chiesce l'interpresa sin domanda dell'agentura de novitats AVP. En la Val Russa in tanto mustes un vich, en 82 norses scrapadas, elles encrudadas sur in grip. In una grande parte delle norses, non ha domani 60 fin 70, toccen al puo Marcus Berta de Segnes. Vers RTR a quel confermale tragedia che capita davant pun traisemnes. Rapportale in prim da quai aveva la Gazette Südostschweiz. Il motiv è non clair, il pure dentant per schwas che les norses sein venides schiacciades. Sed in luf, din chaun, usciad ein outer incident, na possian ins bechtir.
0: La meteo.
1: Als Wintermenstis beraten Nivels e Phases sulle Jives. Consont il Grigion Zentrale ed il Grigion del Sid schon era quinta con Uradis. La temperatura maximale è a Murez unta 17 Grads, a Savoninta 12 Grads ed en il Grigion del Nord dati 30, 20 e 22 Grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas trais, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov. Guy Parmelin ha annunziau zavant mezzdì che il chiala scocusia federal. E svizzeras e svizzers con una renta de veia d'ecna han de vendel genenzig de pli in la borsa. Il Consiglio federale Guy Parmelin remette ses uffizis in la fin de l'on, suenter indigenz e gist suenter ses secondonsco presidente della Confederazione. Quei al comunicava

0: las medias a Berna. Il politiker della PPS ha 66 ans. Ses secondon presidial è ferm in pleni. La dispita de douana con il Stati Uniti e la discussione attuale nel Parlamento avart il pacchetto convenios con l'UE en mo duas de las numerosas facentes. Davart la successione de Parmelin decide l'Assemblea federale in la sessione d'invierno. Las rentas de l'assicuranza per veis e survivents e de l'assicuranza d'invaliditat crescen per circa 1,6%. Quei alcus ai federal decidiots ed è uscia su andare la recomendazione della Commissione federale. La renta minimale d'AVS et AI per una persona singola, con una durata de contribuzione compliant, cresce de vend il gené che vende 1260 sin 1280 francs. La renta maximale cresce da 2.520 sin 2.560 francs. La decisione del Consiglio federale procura era per midadas tra il provvedimento professionale e tra le prestazioni supplementari e transitorie. In la Val Russa, in Tranto Mustes un vic, in 82 nurses scrapadas. Elles incrudadas sur in grip. In una grande parte delle norse, nominate in 60 fin 70, toccano il puo Marcus Berthe de Segnes. In vers RT era quel confermale tragedia che è capitata vand bun tra i semnes. Reportale in prim da quai aveva la Gazzetta Südostschweiz. Il motiv è non clair. Il pure dentant per schwas che le norse sein venides schiacciades. Sche din Luft, din Chaun, usci ad ein outer incident, na possian in Zbechtir.
1: La meteo.
0: Ozlente mezzdisse beraten Nivels e fase sulejives. Kun sont il Grischun Zentrale ed il Grischun del Sitz stonero quintacun uradis. La temperatura maximale è a Murez unter 17 Grads, a Savogni unter 18 Grads ed in il Grischun del Nord atti 30, 20 e 22 Grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nur che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelas quater, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Suenter in Dijons Chala Guy Parmelin sco cusia federal la fin da l'on. Il ciclista Mara Vinte diventa campionessa europeica U23 della corsa sin via. Il Consiglio federale Guy Parmelin remette se uffizi in la fin de l'on, suente indigenz e gist suente se secondo onsco presidente della Confederazione. Qua è il comunicato ante le medie a Berna. Il politico della PPS ha 66 anni. Se secondo un presidial è fermo in pleni, la disputa da douane con gli Stati Uniti e la discussione attuale nel Parlamento avanti il pacchetto convenios con l'UE in modo due delle numerose facentes. Davanti la successione da Parmelin decide l'Assemblea federale in la sessione d'invierno. Consumentes e consumenti devono essere protegiti meglio, scelti prezzi per abbonamenti digitali vengono ad inapplicarsi, per esempio per servizi di streaming o di piattaforme online. Il Consiglio nazionale

0: La approvai ina moziun en quest sen senza discussiun. Il Cussei federal va d'accord cun l'incumbenza. Osa il Cussei dels Chantuns da tractar la facenta. Ils pilots della Suisse augmenten il squitsch in la società aviatica en la dispite per il nov contract collectiv de lavur. Pliche mili commembers della Federazione de Pilots Aeroports ha sottoscritto in brev avert alla direzione. Las tractatives per il nov contract collectiv de lavur van dapi lavri, cum pretensions a riguard ils plans de lavur, la chiaria de lavur e la paia. En in brev als pilots e las pilotas exprime il direktur de la Suisse, Jens Wehlinger, chapiantscha per ils gewischs. El menzionesce dentant il squitch economic ed il svilup dels costs. Ed anche in novità del sport, la ciclista svizzera Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via in la categoria U23. La specialista del mountain bike che è cresciuta sia nel Grigion aveva mancantà al campionato mondiale avanti in emna scocquarta, ma per pauc il podest. Osa il campionati europei che in la Slovenia e la giuffne de 21 stata alla sperta in il sprint di una gruppa da 4 ciclistas e da guadagnare medaglia d'aur.
1: La meteo.
0: Ozzent mezzisa berat nivels e fase sulle jives. Consont il grigion centrale ed il grigion del sit stan era quinta con uradis. La temperatura maximale è a Murezzen da 7 gradi, a Savoninta da 12 gradi e in il Grigion del Nord da maximal 30, 20 e 22 gradi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì der RTR. Con sempre verz. Hits e scopridas. Musica non-stop.

0: Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind per tutti.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Lem da voa fegna sil da dozza weinsen ci eri il time da Consiglio federal Guy Parmalin, vo a fegna la fegna di on, reaktions e spekulazions weinsen pront. A fegna e eri oz an cia federala il time dat Anna Giacometti, scu consigliera nazionala.
2: Ja, ein mulmig, so mulmiges Gefühl, so ein bisschen Bauchweh habe ich auch, so wie von einer Prüfung, das sind die gleichen Gefühle, ja.
1: Kunter il Malevainter, oi do bels Plätz, Dils e delas Kollegas, et Applaus. E Pilots della Swiss von Squitch, i wappern nov Kontrakt kollektiv, e las Kondizions. Bell, az informatz con Nox, ein Mikrofon, Toni Poltera. E du schien già weinsen im Magazin cu il blog da Novitats, its Pilots della Swiss au gmeinten in Squitch, sen la Societat Aviatica an la dispetta per un nov Kontrakt kollektiv da Lavucr. Alexi Baselgia.
3: Pli che mille co-members della Federazione de Pilots Aeropers, per sti sei, han sottoscritto in breve Wert alla Direzione della Swiss. Las Traktatives per ein nov Kontrakt kollektiv da Lavur van der Pilavri, cum Prätensions reguard ils Plans da Lavur, la Chiaria da Lavur e la Paia. En in brev als Pilots e las Pilotas exprim il Direktur da la Swiss, Jens Fehlinger, tia piensche per ils Gewichs. En menzionesche den tant il Squitch Economic ed il Svelup dals Kosts. Consumentes e consumenti devono essere protegiti meglio, schilz prezzi per abbonamenti digitali vengono ad inapplicars. Per esempio, der Savage der Streaming und der Plattform online. Il Consiglio nazionale ha approvato eine mozione in questo sen senza discussione. Il Consiglio federale va d'accordo con l'incumbenza, o sa il Consiglio dels Cantuns der Traktala facente. In nome della Gambia, che il Pass Schweizer, das che prende sia

to try. Pegasus Next Day. Și Pegasus canta schon da Next Day da duman sonda. Să vă discorre di hockey ce în la seconda ronda de la Liga Regionale da hockey da Tecioni in Prem Derby Grijun. Il club da hockey Engiadina ci ha da giuir contro Samurezza. Scusi, le due squadre si preparano e clare che le partite in adenza c'è speciale ir in vista perché ci è in derby che inizia a Savecra un po' mai Cotternox ci vanno a discutere con tutte le due squadre. La partita in Giardina contro Samurezza è il primo derby della stagione in la Liga Regionale Cotternox. Grand tema un po' mai.

Schon ferm, c'è Freddie Mercury, lo scenario di Navosco, alla generalità con la sua musica The Show Must Go On. C'è chi la scenario di Navosco, le donne da hockey, orto vista, far impression an vista da il, la stagione di un vinci specie, e si lascia anche becce dire in momento. C'è chi però decri in momento, in seglia segnatura da test, la Euro Hockey Tour in Finlanda. Il momento in gioia la Svizzera contro la Finlanda e se le prime 2 minuti l'uomo non pari in a degno tanto la Finlanda e la Svizzera che in so decre.

Dumanga seira che ci partoccia il sport becengal hockey regional con il derby engedinese Samorezza contro Engedina. Na dumanga seira il balapè e la partita della Svizzera, della nazionale svizzera contro la Slovenia. Che è partita in Gioncart la Snow a Luzerna. La Svizzera già partita Fitch Bayern con la Nations League, due partite, due vittorie, sei gol faci, nine gol survenia. Domani voi contro il secondo ferm alla tabella, amici casi si va da due partite, appunto contro la Slovenia, in Eda Gudania ed in Eda Giulia. Pari e ne da guadagnia 2-0 e l'altro ne da Giulia pari appunto 0-0 ed è seconda nella tabella scudetti con 4 punti. Domani si viene una partita clave in Spodecra e franche le due ferme squadre da quella gruppa in ci gioiano in contro l'altra Svizzera in contro la Slovenia. Il trenador Murat Yakin o dice ci sapcia giur con la ferma squadra ce l'aveva a disposizione Claire, Noxens Ragurdagn e Savagn, Brel Embolo e Granit Xhaka e il Senjo prevede loro delicts in connex con il certificato da Covid-Bitch e il cadre che steda, ma ciò se in tutti fitz e sapcian giuir. Zulecchi tocci el veggia il momento se il platz da palapè scutal calzaves esser miglier. Che il desbicesser in ascisa e vale per tutti dus las mademas premisses. La Svizzera contro la Slovenia, domani sera da perseguitar. E che qua è Tiziano Ferro, destinazione mare.

0: Il di der RTL.
1: Io appena per voi in una survesta dels importanti temas de dots venderdis. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Spekulazioni sei ad ina puspedau, ossa, sei clar. Gi parma la serettila se la fin de dezember del Cussel federal, quai si anter radon in Dijons. Nadin segi non remplazabel sol politiker della PPS, cio si sont assisons decce vaun las medias. I drovius novas forzas ple giufnas per continua con la lavur. L'elezione de din successur, nene successura de Gi Parmalè al Cussel federal, è el 9 de dezember. In moment voiden taun a un tocan c'è Gi Parmalè o siu de vos de de lavur a Berna. Per Anna Giacometti s'è stau ozzel de vos de de dina session. La Cussliera Nazionale Grigiuna c'ho decidiu de calà anticipada main è stada la de vos ieda alla sala del Cussel nazional. Io dau gron applaus, mat flures, a stroclas per la bergagliota, c'ho deci s'è di stau in moment emozional da prender cumiau siantar siatons. Mi da interina tragedia c'ho dau alla Val Russain dianter Mustaira sum Vich. Los en 802 nurses crapadas ava un radon 13 amnas per qua c'è la zendada sur ingrip. La gronda part de quelles nurses era del pur Marcus Berter de Senyes. El o deci de RTR c'è se di sedirs c'è las nurses vagin pagliau in a gronda tema a xalloc fossi quai bella xabagliau. Minaina nel mondo sport da velo, Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via alla categoria U23. La ciclista svizzera, che è crescita se al Grigion, è stata la più esperta alla Slovenia. Se antre si è vittoria della medaglia d'aur o la giufne de Vignons Maragiau, ce la sappi bella crai, e la vagi il sentimento da Samie. Mara Winter va alla sco indels talents als plen permettenz al sport da velo svizzer. Ciao Parozz, vi divise da voi in una bella sera, a vi ne va un bien divertimento col programma da RTR.
2: Sei da sonja con RTR e la sei sedus.
0: In una bella sera con RTR.
2: Bel presentez time con Nox alla mesa, l'instrumentale e davanti anche la raccolta an Val Müstair, ni scucci Jon Jacin Flura e Micia con si stifels con il blu.
3: Non la possibilità da sauar per garantire vers 90% delle parcelle e geni davanti con il blu.
2: La

La festa della raccolta in Val Müstair specie domenica, ci che è una inscenazione turistica, ma ben ci viene proprio il Louvre, che è clear, ma non si è proprio estos a liter la raccolta scutala, scudecci. Bel, è con Nox al microfono Tony Poltera. E la raccolta di Stifels in Val Müstair, allora in carte plus su, Cotter Nox. Want Katy Perry.

0: Las Alps, che las en scargedas, farfangsto erbe ple, ma dat anche in un'altra lavucta raccolta pizpugs. Ja, per esempio, da raccoltare anche i tifels, i devos, i zardöffels, la malintera. Scu, per esempio, io iacen flura della Val Müstair, ci fa i momenti che la lavucta. Flun, io è sto, navica, gidar a raccoltare tifels, ma a vordar e tarlar.
1: Las maschinas de la raccolta de dardöffels sün un ciampa Müstair e la Val Müstair lavuren plenamente de spö undi. Encia sum de raccoglier una o l'otra de las 5 hectares del paur Jognaccian Flura.
2: Non sta proprio la grande raccolta per cominciare. Io dicevo se c'è a venire a garantire 20% mai in varazione, ma naturalmente con quella siutina avesse potuto essere naturalmente al 50% e la qualità un po' più male. Al suo dire non darà una buonissima raccolta, ma basata la media, ma semplicemente esistente una qui una qualità per vendere.
1: Con il powder d'Öffels si può fare già il lavoro perché la raccolta è meldress. Ma, usce ogni accia in flora, sai ad venire a breuc minciang con altre circostanze. Per esempio, dopo minciang uno o l'altro ciamp ci porta più gera raccolta da d'Öffels e certs ci porta più poc. Un altro an, sai quell'ora zozzura. Per questo sai a tenorel, l'influenza del power sulla raccolta be una piccina parte. Tutto il resto sai dipendente dalla natura. Per una raccolta perfetta da d'Öffels trovesco circostanze perfette, usce ogni accia in flora.
2: Un è in massa sud, un è in massa molla, se quando non sbimmi già tanto la lingua del paura di proprio scia. La malintera dovrà in inizio fin metà on relative blera agua, verso la fin si contagia di impadamain, perché là allora potessero le malattie da sbulaise qua, è un po' più problematico. Ma in inizio dovrà proprio blera agua, perché se non ha qua, sembra mai c'è una retta raccolta.
1: E quest'anno non è già quei gia avonda plövgia già al principio della stagione. Usè o la sutigna da quest'anno giornò, tenor l'organizzazione della branche Swiss Patat, in tutta Svizzera per una raccolta usè piccina quencia me. Qui o erba doi ogni accia in flora. E la Val Müstair però si già preparò già da spede zini su usè sutines.
2: Non la possibilità da salvare per garantire verso 90% delle parcelle, si funziona tutto. E c'è una botte, e qua c'è una veramente a salvare la situazione e c'è niente avanti con un nel blau.
1: Usè, sai a el content con la raccolta dei d'Öffels sinzies champs, usè ogni accia in flora. E se tu già accuplan iso, sai el er in un perdis affin col resto dels champs dei d'Öffels.
0: Ed a propos raccolta, osa domenica la gronda festa da raccolta in Val Müstair, la festa da raccolta in Val Ciava e in las grandes occurrences in Val, mince mai la prima domenica d'ottobre vengono indigenze ed indigenes, giasts e famiglie insieme per festivar e star da compagnia. Che ston? Stets be per to prits esertis, se va cer sogni un po' l'impression con star pel Pacific sen canapè, con vordar il live stream dat RTR. .ch, se nostra pagina d'internet, catezza per te delle indes a dis, per essere esatto, il live stream della festa della raccolta Val Müstair. E si va naturalmente a le fotografie stirs, ci rende a mincia cas, e se c'è osa se nostra pagina d'internet, son lo catezza le belle e bellezze fotografie delle impressioni di on passo. E a partire da indes di allora, naturalmente la versione 2000. Bancia 6. Che qua è Peter Cornelius. Tu, entschuldige, ich kenn dich.

Giusto sia, l'istoria della conoscenza della scuola da Peter Cornelius, il cucciantin e sono in Spagna 45 anni. Ne can sperci, time passa. Il time passa era un venerdì sera, 25 minuti passò la 6, sera soncia, 12 do ciover, che fece il stod, era da nostra parte. Ai microfono, a sua compagnia Toni Poltera, facendo una bella sera, galdì, galdì la fendemda e tot vin bun. E becem blidar la fendemda con la festa della raccolta a Val Müstair.

Jau già vischa me Gale Force di Peter Graham. La ragion che jau e decido per quel toc è l'energia e la forza che plea me, Fitch Blair. Blair diventi mind.

0: Il di der RTL.
1: Io appinau per voi in survesta dels importants temas de dots venderdis. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Spekulation sei adina puspedau, ossa sei klar. Gi parmala serettila se la fin de dezember del Cussel federal, quai si anterradon in Dijons. Nadine segi non remplazabel sol politiker della PPS, cio si sonta si zons decce vaun las medias. Idrovius novas forzas ple giufnas per continua con la lavur. L'elección de din successur, nene successura de Gi Parmala al Cussel federal, è el 9 de dezember. In moment voiden taun aun tocan c'è Gi Parmala o siu de vos de de lavur a Berna. Per Anna Giacometti s'è stau otzel de vos de de dina sessiun. La Cusliera Nazionale Grigiuna c'ho decidiu de calà anticipada main è stada la de vos ieda alla sala del Cussel Nacional. Io dau gron applaus, mat flures e stroclas per la Bergagliotta c'ho deci s'è di stau in moment emozional da prender cumiau siantar siatons. Mi dà in tirina tragedia ciò dau alla Val Russain dianter Mustaira sum Vic. L'ose no 102 snurse scrapadas ava un radon 13 amnas per qua c'è la zendada su Ringrip. La grande part de quella snurse era del pur Marcus Berter de Senyas. E lo dec de RTR c'è se di sedirs c'è la snurse svagin pagliau in a gronda tema a scegliuc fossi quai bedia scevagiau. Mi dai nano al mondo sport da velo. Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via alla categoria U23. La ciclista svizzera, che è crescita se al Grigion, è stata la più esperta alla Slovenia. Se antre si è vittoria della medaglia d'aur o la giufna de Vignons Maragiau, ce la sappi bella crai e la vagi il sentimento da Samie. Mara Winter va alla sco in dels talents als plen permettenz al sport da velo svizzer. Tau parots, vi divise da vos in a biala sera, a vinavon bien diverti main col program da RTR.
0: La saira da RTR. Con scubrides, hits, e sempre verts. Musica non-stop.

0: Ah,
1: musica de temps, nur che mia mamma e mes bab eran anche giuvens. Quai en il sempre verz ter RTR.

scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scicchen Zuns diventano grandi hits. Ed è ora per la perpetua data. RTL. Perché la musica è da casa.

Riccia cimuccia, da Andrì Pir. La riccia nu tradisce quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

negin sa. De domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli oi.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tant'oras, il piccen va in stranglat.